0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo. Ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola, semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
2: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crabbit. 还有你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento. Direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is

0: Ma cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: E dopo aver girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un artista straordinaria che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Mega Mix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: can.
1: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3 dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte, perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
2: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: World Parade. L'unica classifica che si fa in due.
3: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue, una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.

0: like.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica, fa meglio la Cina però che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca e quindi Regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026 gli Stati Uniti d'America.
2: World Parade number one. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: 2.
1: Si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale, ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese, e poi come di consueto le novità discografiche. A dopo.

0: Conclude questa edizione di luglio 2026. Buona estate a tutti e alla prossima puntata da Recherchu. È tutto, ciao!
1: Ciao! È in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 500. 81. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie.
3: Fai la differenza.
4: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità è collegata anche alla decurtazione dei punti della patente. Eccesso di velocità tra i 40 e i 60 km orari, 6 punti in meno.

0: Carioca.
1: Nel 2020 Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
3: Cina, 12 maggio del 2008. Sono le 14:28 ora locale, quando con epicentro nella provincia di Sichuan si scatena uno dei più forti terremoti mai visti in questa zona. Con una magnitudo di 7.9 della scala Richter, il terremoto scuote violentemente la terra della terza provincia più popolosa della Cina, circa 80 milioni di abitanti. Sono oltre 69.000 le vittime accertate. Il terremoto fu avvertito fino a Pechino e a Shanghai. A 3 anni dal disastro che scosse profondamente il paese, il team di Moto for Peace torna in Asia per attraversare le 13 province cinesi colpite dal terremoto e provvedere ad una raccolta fondi a favore della China Charity Foundation.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Anni 70, grazie soprattutto alla sua feconda produzione, il cantante italo-canadese Gino Vannelli si è guadagnato un ruolo principe nella pop fusion, tra i nomi che fanno da contraltare ai capiscuola Steely Dan. È agli inizi degli anni 60 che il piccolo Gino gioca con le pentole e con le scatole di latta, percuote ogni oggetto che gli capita a tiro in quella casa ed è tutto un trambusto vorticante di note e tamburelli. Insomma, una iattura per la maggior parte dei genitori, ma una manna per il padre Russ, barbiere di giorno e affermato jazzista nella Montreal by Night. A supportare le sue scorribande percussionistiche ci sono i fratelli Joe e Ross. Tutti e tre saranno indirizzati con profitto agli studi musicali. A 12 anni lo troviamo a picchiare sulle pelli della rock band dei Cobras, ma è proprio con il virtuoso fratello Joe al pianoforte che a 15 anni Gino fonda il primo vero gruppo. Con l'agghiacciante moniker di Van Halen è un repertorio che, alle cover pescate dal catalogo Motown, altera alcune timide canzoni inedite. I due girano in lungo e in largo per la provincia francofona in cerca di gloria, ma Montreal non è quella che si definirebbe una mecca per chi vuol fare della musica la ragione di vita. Una discreta tradizione di jazz performer, tra cui il festival attivo però solo dal 1980, e zero sbocchi per un amante del rhythm and blues, del musical e della Motown Sound. Con l'ostinazione, trasmessagli però dal nonno di origine molisane nella testa, il jazz paterno nel sangue, ma soprattutto un'ugola che mette i brividi solo a pensarci, l'italo-canadese e il fidato fratello partono alla volta di New York in cerca di fortuna. È il 1968, troppo poco on the road per ritagliarsi una visibilità fra i rocker della grande mela, e troppo mediati per gli allora ancora ortodossi palati black. I due faticano a trovarsi un pubblico o uno straccio di agente discografico disposto realmente a investire nel progetto. Unico appiglio, il contratto con la RCA canadese, che consente ai due giovani di tirare almeno a campare per qualche stagione. Nel 69 uscirà il prematuro singolo Gina Bold, Never Cry Again, a nome Van Halen, sospeso fra beat e soul. Pur con frequenti rimpatriate nella terra natale, passano quasi tre anni. Di ristabilirsi in Canada in via definitiva e bere la marocca della sconfitta non se ne parla, andare ancora più lontano piuttosto, sognando la California. Si salta al 1974, George McCree con Rock Me Baby schizza al primo posto delle classifiche americane e Barry White con Never Never Gonna Give You Up, dalla porta di servizio della classifica Rhythm and Blues, entra in pompa magna in quella principale e sono chiari i segnali che la nuova musica nera si è emancipata nei circoli black per infilarsi nelle orecchie di un pubblico molto più vasto. La nuova estetica disco è vera manna per Gino, non già perché egli possa annoverarsi come un autore del genere, ma perché essa rende decifrabile ai più quella sua irregolare lettura in chiave bianca della musica soul. Con l'aiuto al banco di Joe, già consumato alchimista di tastiere e sintetizzatori, esce in quell'anno Powerful People. Nel corso delle registrazioni accade un episodio che ne condiziona in positivo i destini. Approfittando di una pausa durante le session, un pomeriggio Gino si appisola a bordo della piscina dell'hotel in cui soggiorna, quando nel dormiveglia ode una voce familiare che canta una canzone ancora più familiare. In un attimo realizza che il tema improvvisato su un pianoforte è quella della sua Granny Goodbye. Quanto basta per schizzare in piedi, risalire alla fonte di quei suoni e cercare di capire chi ne fosse l'interprete. Nella hall c'è un nero con gli occhiali a specchio e i capelli intrecciati al suo fianco, un amico che subito esclama: "Hey Stevie, c'è qui il tizio di Crazy Life!" Incredibile, ma Stevie Wonder era in quell'albergo e stava cantando una sua canzone. Saltiamo quindi al 1978 con l'album che consacrerà Gino Vannelli, Brother to Brother. Pressato dall'esigenza di scrivere canzoni di maggior appeal commerciale e accantonando l'enfasi di quell'area drammatica che investiva le ultime due uscite, Gino si mette a coniare la sua fusion perfetta. Lo fa inserendo una sezione ritmica nuova di zecca composta da Jimmy Halsip al basso, che ha suonato anche per Chaka Khan, Oja Roe e Donald Fagen, e che sarà futuro membro dei Yellow Jackets, e da Mark Carney alla batteria, assoldando inoltre un allievo di Larry Carlton, l'esordiente chitarrista Carlos Rios. Spaventoso il curriculum che seguirà, che va da Chick Corea a Herbie Hancock, da Madonna ai Fleetwood Mac, passando per gli Earth, Wind & Fire. Ma invertendo l'ordine degli addendi rappresentati da tastiere e chitarre, relegando cioè cioè a ruoli più competenti al synth e sostituendoli con le contorsioni elettriche del neoacquisto Rios, il risultato cambia e come, e se possibile in meglio. Ad arricchirci da subito il concetto è l'iniziale Appaloosa, possente funky imbevuto di jazz trascinato da un basso pieno e rigoglioso in cui la voce del nostro è corroborata da cori femminili e incalzata da una chitarra da bigino del jazz rock. Sullo stesso registro, benché adattata a toni più morbidi, si sviluppa anche The River Must Flow, che è l'ideale punto d'incontro fra gli Earth, Wind and Fire e i Bee Gees di Saturday Night Fever, mentre il carico è a lungo atteso giunge con la terza traccia, la fremente I Just Wanna Stop. Col suo mirabile incastro di voci e cori, i suoi afflati soul e il soffice sax di Ernie Watts, schizza al numero uno delle classifiche canadesi e al numero 4 di quelle americane, diventando nel tempo un super classico delle ballad americane anni 70.

0: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
1: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love, or the trends everyone's obsessing over, or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you at prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today. DSW, let us surprise you.
2: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.
3: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
4: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
3: Savvy, Steven.
4: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
3: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
5: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
6: Vale rilanciare l'economia italiana dopo la crisi del Covid-19, modernizzare il paese e promuovere una transizione verde e digitale. Fondi disponibili. L'Italia ha ottenuto 191,5 miliardi tra sovvenzioni e prestiti, il più grande pacchetto in Europa. Quali sono le sei missioni del PNRR? Digitalizzazione, innovazione e competitività. Fibra ottica, 5G, trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Poi c'è la rivoluzione verde ed ecologica, quindi energie rinnovabili, idrogeno, economia circolare. E ancora, mobilità sostenibile, alta velocità ferroviaria, trasporti urbani, green, eccetera. Poi c'è il reparto istruzione e ricerca, quindi asili nido, edilizia scolastica, dottorati. Punto 5, inclusione e coesione, lotta alla povertà, politiche per il lavoro, turismo. Infine, il sesto punto, quello della salute, ospedali, medicina territoriale, prevenzione. Quali le opportunità grazie al PNRR? Modernizzazione infrastrutture, treni, reti regionali, sostegno a imprese e giovani, quindi incentivi all'assunzione, transizione energetica, eolico-fotovoltaico. Ci sono anche delle critiche, ritardi per esempio nell'attuazione, burocrazia, procedure complesse che bloccano gli investimenti, debito pubblico, parte dei fondi sono prestiti, non soldi a fondo perduto, rischi di sprechi. In conclusione, il PNRR è un'occasione storica per l'Italia, ma rischia di fallire se non si risolvono lentezze e inefficienze. Molto dipenderà dalla capacità di spendere bene i soldi e attuare le riforme promesse.

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno de bitacora 2010. 2010 logbook.
2: La nostra prossima sosta, a soli 32 km dalla frontiera con la Libia, è prevista a Ben Kardan. È la città più a sud del paese ed è nota per il festival annuale del dromedario che si tiene nel mese di giugno. Peccato siamo in largo anticipo. Sostiamo in un'area di servizio alle porte della città. Riforniamo le moto quel tanto che ci permetterà di raggiungere la Libia, dove il costo della benzina sarà inferiore a quello dell'acqua. Una pausa ci vuole e ne approfittiamo anche per mettere qualcosa nello stomaco. A portata di mano nel retro del furgone è stata allestita una vera e propria dispensa da viaggio, con diversi generi di conforto utili anche in caso di soste non previste in luoghi lontani da villaggi o città. Sempre scortati dalla polizia locale tunisina, riprendiamo il viaggio diretti verso la costa. Per raggiungere la struttura dove trascorreremo la notte, abbandoniamo le strade a grande scorrimento e ci accorgiamo che i percorsi fuori da quelli convenzionali non sono poi così agevoli. Più ci avviciniamo alla costa e più scopriamo un luogo selvaggio e spettacolare. Spiagge deserte, pochissime abitazioni, un mare splendido e una struttura che a prima vista assomiglia molto ad uno stabilimento balneare. Ci siamo solo noi e l'impressione è che questo edificio non ospiti nessuno da diverso tempo. Abbiamo giusto il tempo per fare manutenzione ai mezzi ed è già ora di cena. Accompagnati da un pulmino dei colleghi tunisini, onoriamo l'invito a cena del responsabile della polizia locale. Le pietanze e tutti i piatti tradizionali sono eccellenti. La serata vola via in un attimo tra risate, battute e i primi ricordi dei chilometri percorsi in Tunisia. Domani si entra in Libia.
3: Buenos días.
2: 8:30 del mattino. Siamo già in piedi e quasi pronti a partire, ma non senza aver prima sorseggiato un ottimo caffè italiano.
3: Già abbiamo quasi raggiunto i primi 1000 chilometri. Il tempo stamattina è coperto, raggiungeremo il confine tra Tunisia e Libia per un totale di 230 km. Previsioni dovrebbero stare intorno alle ore 16 a Tripoli.
2: Sbrighiamo gli ultimi dettagli e lasciamo i nostri alloggi pronti a raggiungere la frontiera libica prima possibile. Non sarà proprio così. La nostra scorta ci costringerà a percorrere i 33 chilometri che ci separano dal confine quasi a passo d'uomo. In ogni caso, non impiegheremo molto per raggiungerlo.
4: Did they pack the ramen? The giant 64-ounce water bottle they take everywhere? The hoodie they sleep in? The ring light? The gaming headset? The mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
5: Hi, it's Sierra Miller. I can't wait for you to check out my new collection of shoes and accessories at Designer Shoe Warehouse. If you love shoes as much as I do, then trust me, I got you. From cute sneakerinas to the perfect flip-flops to stunning heels, these shoes are all style, no drama. It's a girl's girl summer, and DSW has just the shoes. Shop the Sierra Miller collection right now at your DSW store or dsw.com.
6: the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number. To a good life's sleep.
7: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
8: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
9: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
8: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
10: Ciao, sono Simonetta Gramegna da Roma. Anch'io ascolto Radio Motocorpino, la radio senza frontiere.
11: International music by Radio Moto Corpino.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi. Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Viaggiare con le mani congelate non è sicuramente piacevole e soprattutto può diventare anche pericoloso per una questione di sicurezza, poiché l'azione delle dita è ritardata o in casi estremi impossibile. La soluzione a questo problema sono i guanti termici, che rappresentano una soluzione altamente efficace per proteggere le mani dal freddo durante i viaggi invernali, dove le mani e il viso sono particolarmente esposte alle basse temperature. A tal proposito vi ricordo che se viaggiate in moto alla velocità di 50 km orari e con una temperatura esterna di più 6, percepirete una temperatura di meno 7 gradi. E quando invece viaggerete sempre alla stessa velocità, ma con una temperatura esterna di più 2 gradi, ne percepirete meno 13.

0: Lecco. Le chulito.
1: Buonasera.

0: You've heard of Oxford Circus? You've heard of Piccadilly Circus? And this is the Rolling Stones Rock and Roll Circus, and we've got sights and sounds and marvels to delight your eyes and ears, and you'll be able to see the very first one of those in a few months.
1: Ci sono storie e leggende nel rock che a distanza di 60 anni resistono, ma non vi è certezza che determinati episodi siano poi veramente accaduti. Siamo in una caffetteria della City, Londra, 1964. Gli Stones stanno scalando le classifiche, è un momento d'oro per loro, contrapposti solo ai quattro ragazzi di Liverpool. Ma per un gruppo di persone integraliste dei costumi dell'epoca che li vedono come dei ragazzini solo con i capelli un po' troppo lunghi, l'aria si fa pesante. Partono le provocazioni, volano parole grosse che mettono in dubbio la loro mascolinità. Mick Jagger e Keith Richards provano ad ignorarle, ma la tensione esplode. E a quel punto Jagger scatta in piedi e Richards lo segue. Risultato, parte una scazzottata che vede i nostri beniamini stesi a terra pochi minuti dopo. Le due leggende del rock messi KO, con la mascella dolorante e l'orgoglio a pezzi, i due erano stati appena demoliti da dei comuni passanti. Ma Jagger non è certo il tipo da incassare in silenzio per sempre. E qualche tempo dopo, in un ristorante di lusso a Londra, la scena si ripete. Laddove un cliente lo punta e gli urla davanti a tutti la domanda più odiata: ma tu sei un uomo o sei una donna? Il locale cade nel gelo più totale e a quel punto che Mick Jagger si alza, si sbottona la patta dei pantaloni e davanti agli sguardi scioccati dei clienti esibisce la prova definitiva della sua natura e senza nessuna timidezza, ma soltanto pura insolenza, sventola così i suoi genitali orgoglioso davanti a tutti.

Vedete, il rock è anche questo a volte, è coraggio, è essere osceni quando il mondo ti sfida. Ora, che questa leggenda sia vera oppure no, non ci è dato sapere. Quello che invece è ben documentato e che riguarda il contesto culturale in cui Jagger e gli Stones sono emersi negli anni 60 è che all'epoca i capelli lunghi sugli uomini erano visti un po' come provocatori e fuori norma, e spesso artisti come Mick Jagger appunto venivano insultati o derisi con stereotipi legati all'aspetto fisico o all'ambiguità di genere. Questo faceva parte di un clima più ampio di ribellione giovanile contro i codici conservatori. Jagger in particolare ha costruito poi la sua immagine proprio giocando con queste ambiguità, movenze sessuali, abiti eccentrici e atteggiamento provocatorio che sfidava apertamente le convenzioni. Più che reagire con gesti estremi e isolati, la sua risposta fu artistica e culturale. Trasformò quelle critiche in parte integrante del personaggio, contribuendo a ridefinire cosa fosse accettabile sul palco. Gli anni 60 e 70 sono pieni di leggende su eccessi, provocazioni del rock, ma molte di queste storie sono state esagerate o inventate col tempo. Nel caso specifico è più corretto parlare di un'icona che ha sfidato norme sociali e stereotipi, non di un episodio documentato di quel tipo.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.
2: Ciao, sono Alessandra da Voghera e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
4: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo, attraverso Montenegro e Kosovo.
5: Scopo della missione:
4: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.
6: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli, nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
7: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
8: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: La classifica di Radio Moto for Peace
4: è spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection Slow, le son du cœur.

imparato a parlare. Vorrei capire se distingue il bene dal mal o se risponde per inerzia o per morale. Se mi racconta veramente l'essenziale, cosa divide l'uomo dall'animale? La fede, il dubbio, l'interesse per

quanti sosie abbiamo? Di certo non 7 come vuole la credenza comune, però... Il sito Twin Strangers utilizza il riconoscimento facciale per trovare doppi di persone in tutto il mondo e suggerisce che ci sono oltre 9,5 milioni di sosia nel mondo. Questo calcolo si basa sulla probabilità che con così tante persone sulla Terra prima o poi potrebbero emergere due visi identici, anche se è improbabile che ognuno abbia 7 sosia come si crede comunemente. La natura potrebbe ripetersi a causa del numero limitato di tratti facciali governati dai geni. In sostanza, la probabilità che ci siano due volti identici è sempre più ragionevole man mano che il numero di persone sulla Terra cresce nel corso del tempo. È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a solo le più belle.

0: presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
13: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
12: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
13: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
12: Grazie.
14: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
15: Scopo della missione:
14: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.
16: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number, to a good life's sleep.
17: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
18: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
19: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
20: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
21: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
20: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
22: Sudamericano, ole, música latina, hola, regla yo moto for peace, Sudamericano.
23: Es la hora de Sudamericando.
24: It's time for Sudamericando.
23: È tempo di Sudamericando.

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Hsu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Una proposta di legge in Italia ha sollevato la questione di multare chi usa troppe parole inglesi in determinati contesti come la comunicazione pubblica o i contratti di lavoro per preservare la lingua italiana. Tuttavia, l'uso di parole inglesi nella lingua italiana ha radici antiche. Nel Medioevo alcune parole inglesi entrarono in uso a causa dei rapporti commerciali con l'Inghilterra. Nel Rinascimento termini come alto tradimento e parlamento iniziarono ad apparire in documenti storici italiani. Nel Settecento e nell'Ottocento, con l'egemonia culturale britannica e statunitense, sempre più parole inglesi si diffusero, inclusi termini come leader, meeting, premier, business, check e molti altri in vari settori. Anche il fascismo cercò di combattere l'uso di parole straniere negli anni 30, ma alcune traduzioni furono accettate, mentre altre non ebbero successo. Le insegne con termini stranieri come hotel e garage non furono vietate, ma le attività dovevano pagare tasse più elevate. Negli ultimi decenni l'uso di parole inglesi è aumentato soprattutto nei settori del cinema, della televisione, della pubblicità, del marketing, nelle scienze e nell'informatica. Tuttavia, vietare completamente l'uso di parole straniere potrebbe rivelarsi difficile, poiché molte di queste parole sono ormai parte integrante della lingua italiana e della comunicazione moderna.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Riccardo Carduti, rider di Moto for Peace. Ascolta Radio Moto for Peace, la radio per chi insegue i propri sogni on the road, sempre e dovunque.

0: Nel 2014 Moto4Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal, attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Renata Ciani e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Ok, start the music again.
3: Music in the mix with your favorite DJ.
4: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix.
5: The house in the mix.

0: Nel 2014 Moto for Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal, attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.
2: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
0: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
1: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
2: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
3: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.
4: Solo le più belle di Radio Moto for Peace. Sono la colonna sonora dei miei giorni.
5: Un caro saluto ed un ringraziamento alla polizia cinese.
6: Behind! Dietro le storie della musica.
7: Paese mio che stai sulla collina.
8: Torniamo indietro nel tempo di ben oltre 50 anni e la famosa casa discografica RCA, situata a Roma all'incrocio tra via Tiburtina e via Sant'Alessandro, decide che era giunto il momento di far tornare in Italia un grande artista, il portoricano José Feliciano, e lo faranno tornare, hanno già deciso, in occasione del Festival di Sanremo. Il problema però è davvero grande. Perché? Perché in questo momento il cantante portoricano sta vivendo una fantastica tournée internazionale e ha tutt'altro per la testa che andare al Festival di Sanremo. Così l'RCA deciderà a quel punto di giocarsi la carta Jimmy Fontana, grandissimo amico di José Feliciano. Jimmy sa che esiste solamente un modo per riuscire a convincerlo: proporgli una canzone fantastica. Si mette quindi all'opera e Una notte nasce dalla sua penna, che sarà scritta insieme a Franco Migliacci. Feliciano la ascolterà, pensa, beh, niente male, è un bel testo, è una bella canzone, e come nelle migliori favole accetta e arriva in Italia. La beffa però è in agguato. Perché? Perché pochi giorni prima del festival la RCA decide che serve una band emergente che possa attirare anche il favore dei giovani. Così insieme a Feliciano pensano ad un nuovo gruppo. Sono quattro ragazzotti, si chiamano Ricchi e Poveri e saranno loro a interpretarla. Jimmy Fontana ci rimane malissimo e non vuole cedere, arrivando al punto di mettere il veto sul suo brano se non fosse stato lui ad eseguirlo. Ma viene convinto dalla RAI a non farlo, solamente grazie all'intervento anche di Edoardo Vianello e Franco Califano. Così che i Ricchi e Poveri possono esibirsi tranquillamente insieme a Feliciano al Festival di Sanremo di quell'anno. È il 1971. Arriveranno secondi, dietro solamente a Nada e a Nicola Di Bari con Il cuore uno zingaro. Il vero successo di Che sarà però lo raggiungerà José Feliciano, che porterà in tutto il mondo la canzone tradotta in spagnolo, trasformandola nell'inno di tutti i sudamericani che sono stati costretti a lasciare il proprio paese. Jimmy Fontana, dal canto suo, però non riuscirà a privarsi di una propria versione, che di fatto insieme a Il mondo diventerà uno dei suoi più grandi cavalli di battaglia.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Acquistare un navigatore Envermoto waterproof è una scelta fondamentale per evitare smarrimenti durante i viaggi avventurosi, garantendo una navigazione sicura. Questo elemento è considerato indispensabile per ogni motociclista, ma naturalmente ci sono molte altre opzioni che possono migliorare ulteriormente l'esperienza in base al tipo di moto e alla lunghezza dei percorsi, e sicuramente ne parleremo qui a Moto News prossimamente.
3: This is Radio Moto4Peace, the radio without frontiers.

0: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
1: attraverso
0: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
1: Scopo della missione:
0: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.

0: What's up, everybody? It's Bretzky, and America is turning 250. And I can't think of a better way to celebrate that than playing on an American-owned social casino, SpinQuest.com. With all of your favorite games, live craps, bubble craps, live blackjack, there's no better place to play for free and win real cash prizes. SpinQuest.com.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
3: Scopo della missione:
2: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3. Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui, su Radio Moto for Peace. Adesso.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2026.
2: Logbook of 2026.
3: Bitácora de 2026.
0: Bentrovati, edizione del 1 giugno 2026 per questo speciale Mongolia. Al momento lasciamo spazio ai media per aggiornarvi sullo svolgimento della missione in atto ed in questo caso spazio alla RAI regionale del Friuli Venezia Giulia. Ascoltiamo.
4: In sella con 12 moto e un furgone in viaggio verso la solidarietà internazionale, verso l'Asia. Trieste tra le tappe protagoniste della missione Mongolia 2026, un progetto umanitario che unisce Italia, Turchia e Mongolia.
5: Siamo partiti da Roma, abbiamo fatto la nostra prima tappa a Riese Pio X, dove siamo ospiti del comune, in attesa di imbarcare i nostri mezzi che da Trieste arriveranno in Turchia per aiutare delle scuole, 6 scuole che sono ubicate nella provincia di Ulaanbaatar.
4: I 12 motociclisti appartengono a varie forze di polizia e a Motor for Peace ITS, l'associazione del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e di altre polizie europee.
6: Qual è il messaggio che da Trieste porterete in Mongolia?
7: Ma sicuramente quello della solidarietà, dell'inclusività, di non lasciare indietro nessuno, a prescindere da colore di pelle, orientamenti vari, eccetera, ma soprattutto guardare anche che qualcuno sta peggio di noi.
4: Le moto si imbarcheranno a Trieste, arriveranno in Turchia e poi destinazione 6 scuole, 3 del distretto di Songino Kairkan ed altre 3 del distretto di Bainzurk in Mongolia.
5: Questo denaro servirà sia per l'alimentazione di questi ragazzi e anche per avere un supporto scolastico più efficace.
8: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace, le ultime notizie con Richard Chu.
9: Hot music in the mix with your favorite DJ.
10: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix. She's out to get you, you can run, you can hide.

ogni giorno in modalità random su Radio Motofortis. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine con Richard Chu.

Bentrovati in questa nuova edizione delle verità nascoste racchiuse nel nostro cocktail. Oggi sempre più spesso si sente parlare del riscaldamento climatico. Per noi di Cocktail Magazine è una farsa, perché sarebbe più corretto definirla manipolazione climatica. E adesso vi spieghiamo anche il perché. Alt! Se pensate che la manipolazione del clima sia solo la trama di un film di fantascienza o una vecchia teoria del complotto da social, beh, cambiate idea nei prossimi secondi, ne sono certo. Mettiamo in fila i fatti. A 20 minuti da Tel Aviv, in Israele, due fisici nucleari che hanno lavorato per anni al programma atomico statale hanno cambiato obiettivo. Oggi non lavorano più sull'atomo, lavorano sul sole. Hanno fondato una società privata, la Stardust Solution, e hanno appena raccolto ben 75 milioni di dollari. E sapete chi c'è dietro questo denaro? Ex vertice del Mossad, della CIA, investitori della Silicon Valley, e sì, c'è anche un pezzo d'Italia, la holding Exor della famiglia Agnelli. L'obiettivo? Un piano da 10 miliardi di dollari per coprire i cieli con milioni di tonnellate di una polvere speciale a base di silice e carbonato di calcio. Una sorta di specchio artificiale nella stratosfera a 18 km d'altezza, progettato per riflettere i raggi solari e abbassare la temperatura della Terra di 1,5 gradi. Direte, ma è legale? Qui sta il punto. Esiste un trattato delle Nazioni Unite, nato nel 1977, dopo che gli Stati Uniti usarono il meteo come arma nella guerra del Vietnam, artificializzando le piogge. Quel trattato vieta la guerra climatica tra stati, ma ha un buco enorme. Non dice una sola parola sulle aziende private. Mentre noi eravamo distratti a discutere di vecchie leggende metropolitane, il settore privato ha accelerato. La tecnologia è pronta, i soldi ci sono, ma i rischi sono enormi. Se qualcosa va storto nei calcoli, si rischiano alterazioni delle piogge globali, o peggio, ere glaciali improvvise. La vera domanda geopolitica con cui vi lasciamo oggi è una: quando qualcuno deciderà di girare la manopola del termostato globale, chi volete che abbia in mano il controllo? Un'istituzione internazionale eletta o il consiglio di amministrazione di una multinazionale privata? Restate sintonizzati e intanto che riflettete, la linea torna alla musica.

0: added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road You should avoid that. It feels good to be a Road You. It feels good to Geico.
1: Attenzione al parabrezza, amici all'ascolto. Perché quella che sembra una brutta notizia, cioè una multa per divieto di sosta, potrebbe nascondere qualcosa di molto peggio, una vera e propria trappola per svuotarvi il conto. Parliamo della truffa delle multe finte, un fenomeno che sta esplodendo in tutta Italia, da Firenze a Catania. La scena è questa: tornate all'auto e trovate il classico foglietto. C'è tutto, la vostra targa, il numero di verbale e persino l'invitante sconto è del 30% se pagate subito. Sembra ufficiale, ma c'è il trucco. In fondo al foglietto leggete dove pagare con un link corto, tipo quelli che usiamo sui social. Alt, fermatevi, fermatevi subito. I comuni non usano mai link abbreviati. Se cliccate, finite su un sito clone che non aspetta altro che i dati della vostra carta di credito. I truffatori sono diventati dei professionisti, usano stampanti portatili e carta professionale. Ma come difendersi? Ecco il nostro vademecum rapido. Primo, occhio ai link. Se c'è un link strano o un QR code sospetto sul foglietto, ignoratelo. Secondo, cercate gli errori. Spesso queste multe sono scritte male, con maiuscole a caso o errori di battitura. Terzo, verificate alla fonte. Cioè, se avete il dubbio, andate sul sito ufficiale del vostro comune e inserite la targa e il numero verbale. Se la multa non esiste lì, non esiste affatto. E se siete già caduti nel tranello, niente panico, ma correte ai ripari, bloccate la carta, cambiate le password e denunciate tutto alla polizia postale. Solo nell'ultimo anno sono stati sottratti oltre 260 milioni di euro con questi trucchetti digitali. Quindi, occhio a dove cliccate, occhio a dove parcheggiate e che

Sono usciti venerdì 29 agosto 2025 i primi due estratti del progetto Forever, The Legendary Edition di Bon Jovi. Saranno l'inedita Red Wine and Jersey e il duetto con Bruce Springsteen in The Hollow Man. L'album è una rivisitazione del disco uscito lo scorso anno, Forever, realizzata con la partecipazione di Bruce Springsteen, Jelly Roll, James Bay, Robbie Williams, The War and the Theater, Def Leppard, Joe Elliott, Lenny Wilson, Avril Lavigne e Marcus King. Questo disco, dice Jovi, è qualcosa di più di una raccolta di collaborazioni. Nel periodo in cui mi stavo ristabilendo dai miei problemi con le corde vocali, non potevo cantare dal vivo, ma ho continuato a lavorare in studio e ho chiamato alcuni amici a darmi una mano. Il risultato è la dimostrazione che in questo mondo possiamo fare belle cose con un piccolo aiuto proprio degli amici.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Ciao, sono Richard Xu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.
1: Radio Moto for Peace presenta
2: Coming Soon Radio.
1: Quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
14: Il tuo 5 per 1000 a Moto for Peace.
15: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
13: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
15: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
13: Grazie.
16: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma. 11.000 chilometri in 30 giorni.
13: Attraverso
16: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
13: Scopo della missione:
16: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.

0: summertime.
1: Stai ascoltando la programmazione estiva di Radio Moto for Peace.
2: La radio senza frontiere.
3: International music by Radio Moto 4Peace.

0: Oggi a Cocktail Magazine shakeriamo un drink dai retroscena decisamente amari che ci porta dritti dentro i segreti della gestione Covid in Italia. E la bomba questa volta scoppia direttamente in commissione parlamentare d'inchiesta. A sganciarla è stato Maurizio Federico, dirigente di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha rivelato un retroscena shock. Alcuni scienziati dell'ISS sarebbero stati sanzionati e sottoposti a procedimenti disciplinari interni. Il loro errore? Aver pubblicato uno studio scientifico basato su dati internazionali sugli effetti avversi dei vaccini a mRNA, in particolare su miocarditi e pericarditi. Secondo quanto denunciato, la censura non è scattata per problemi di metodo scientifico, ma perché il messaggio era considerato politicamente inopportuno. Ma non è tutto. Il dirigente ha raccontato di aver proposto per ben 3 volte un piano nazionale di ricerca proprio sugli effetti avversi, ma le sue richieste sono finite direttamente nel cestino del ministero, senza ricevere nemmeno un «le faremo sapere». Nel mirino del ricercatore c'è anche la cosiddetta finestra dei 14 giorni, ovvero il tempo massimo stabilito dalle autorità sanitarie per riconoscere un effetto avverso. Una regola che, a detta dello scienziato, non ha alcun senso biologico e che ha finito per sbarrare la strada ai risarcimenti per i danneggiati. Persone che, conclude Federico, si sono fidate dello Stato e che oggi si sentono abbandonate dalle istituzioni. La commissione d'inchiesta ha già promesso di andare fino in fondo e ha richiesto i documenti ufficiali su queste sanzioni interne. Insomma, il caso è aperto e il cocktail di oggi scotta parecchio. Voi che ne pensate?
1: The time has come for soundtracks on Radio Motoforpiece.
2: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto4Peace.

0: dietro le storie della musica.
1: Oggi esploriamo il mondo del gruppo Britfolk Rock Mumford & Sons e la loro storia, il retroscena e le chicche che forse non sapevate. Preparatevi quindi ad un viaggio sonoro fatto di banjo, cori, stomp clap e testi che intrecciano fede, dubbio e radici acustiche.
2: Yourself, my man, you'll never be what is in your heart.
1: La storia dei Mumford & Sons comincia a Londra nel 2007. I membri Marcus Mumford alla voce, alla chitarra e alla batteria, Ben Lovett alle tastiere e alla voce, Ted Duane al basso, al contrabbasso, alla voce e fino al 2021 Winston Marshall che suonava banjo e chitarra venivano da background musicali molto differenti, quali il jazz, il punk e l'indie rock. Il nome Mumford & Sons dà l'impressione di una bottega di famiglia o comunque di un'attività artigianale tradizionale, ma in realtà non ci sono figli di Mumford nel gruppo, è solo un gioco di stile. All'inizio il suono era fortemente acustico, banjo, contrabbasso, chitarre acustiche, armonie vocali e quell'energia folk revival che catturava anche chi normalmente ascoltava tutt'altro, me compreso. Il titolo del loro album di debutto, Sing No More, del 2009, prende ispirazione da un'opera di Shakespeare, Much I Do About Nothing. Con il tempo però la band ha cambiato registro, a partire ad esempio con l'album Wild Mind del 2015, dove hanno introdotto anche le chitarre elettriche e una direzione più rock, allontanandosi un po' dal solito folk. Anche se in molti pensano siano una band cristiana, visto il linguaggio spirituale e religioso di molte loro canzoni, in realtà i membri hanno chiarito che non tutti sono credenti e che non vogliono solo essere etichettati semplicemente come band cristiana. Tra i loro successi più grandi, il singolo Little Lion Man che stiamo ascoltando in sottofondo, che ha davvero dato il via alla loro notorietà internazionale.

retroscena divertente raccontato da Bean Lovett e Winston Marshall narra che durante un tour negli Stati Uniti si siano messi a girare una camera d'albergo come al contrario, rovesciando mobili un po' ovunque, un po' come si faceva negli anni 70 in quelle band alcune note per aver appunto demolito intere stanze di hotel come Beatles o U o altri. Non tanto per ubriachezza, ma un momento di sfogo dal continuo vivere in viaggio. Poi nel 2021 Winston Marshall lascia la band dopo una controversia legata ad una dichiarazione pubblica, la quale era in relazione ad un tweet in cui elogiava un libro di Andy Ngo, critico nei confronti dell'Antifa, un movimento politico di sinistra antifascista. Ciò causò ovviamente una reazione negativa tra i fan e più tardi, nello stesso anno, Marshall lasciò i Mumford & Sons. In un post su un blog che annunciava il suo addio scrisse: spero che, prendendo le distanze da loro, potrò esprimere la mia opinione senza che ne subiscano le conseguenze. Recentemente la band è tornata con un nuovo album dal titolo Rushmore, pubblicato proprio nell'anno 2025, dopo una pausa significativa, registrato tra Nashville negli Stati Uniti e il Regno Unito come segno di ritorno alle radici. Io, la prima volta che ho ascoltato la loro musica, sono davvero rimasto folgorato. Non ascolto molto folk rock, ma nei Mumford & Sons c'è qualcosa che mi ha toccato l'anima.

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
5: Behind! Dietro le storie della musica.
6: Auto elettriche, energie pulite, futuro verde. Ma qual è il vero costo della transizione ecologica? Mentre l'Occidente si vanta dei suoi traguardi di zero emissioni, nella Repubblica Democratica del Congo oltre 40.000 bambini lavorano come schiavi nelle miniere di cobalto. Scavano a mani nude, respirano polveri tossiche, rischiano la vita ogni giorno. Per cosa? Per le batterie delle nostre auto elettriche, per il nostro sogno sostenibile. Dietro ogni vettura è green, c'è il sudore e il sangue di chi non ha voce. Bambini senza infanzia, pagati pochi centesimi, mentre le multinazionali e i governi occidentali firmano accordi climatici e si riempiono la bocca di parole come equità e diritti umani. E l'ipocrisia più crudele, predicare la giustizia sociale mentre si finanzia l'inferno di chi estrae per noi le risorse del futuro. La transizione ecologica ha due facce, quella pulita, mostrata al mondo, e quella sporca, nascosta nel fango delle miniere africane. Se lo zero netto si basa sullo sfruttamento dei più deboli, allora dobbiamo chiederci quanto vale davvero la nostra coscienza ambientale? O siamo disposti a sacrificare i diritti umani sull'altare del green?

0: Nel 2004 Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
1: Scopo della missione:
0: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al-Bougaz, che opera in Marocco.
2: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: La classifica di Radio Moto for Peace
0: è spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
4: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
0: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
5: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
6: Enterprise, nella sua missione diretta
5: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
7: e di nuove civiltà,
8: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace. In Italia la revisione periodica dei veicoli a motore è disciplinata dall'articolo 80 del Codice della Strada. Va effettuata a 4 anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni 2. Se decidi di effettuare la revisione presso la motorizzazione, spenderai 45 euro, mentre ne spenderai 76,88 presso un'officina autorizzata.
9: Behind! Dietro le storie della musica!

Immaginate il caldo della Georgia, l'odore della resina dei pini e lo scintillio delle luci al neon dei club degli anni 70. In questo scenario nasce una delle band più eleganti e sottovalutate del southern rock americano, gli Atlanta Rhythm Section. Il loro nome è spesso abbreviato in ARS, suona quasi tecnico, da sala di registrazione, e non è un caso. Prima di diventare una band famosa, loro erano esattamente questo, i musicisti di sezione di uno studio, non rockstar, ma professionisti del suono. La storia comincia a Doraville, in Georgia, nello studio leggendario chiamato Studio One. Lì, produttori e musicisti si ritrovano per creare dischi per gli altri. Sono session men, quelli che non compaiono mai in una copertina ma fanno la magia nelle cuffie. A un certo punto qualcuno pensa, ma se siamo così bravi a far suonare bene gli altri, perché non suoniamo per noi stessi? E così nel 1971 nasce ufficialmente Atlanta Rhythm Section. Dietro la band ci sono nomi che arrivano da altre esperienze importanti del sud, membri provenienti dalle band come i Candyman, i Classic Four, un crocevia di musica già rodata, non ragazzini allo sbaraglio, gente che la musica la conosce, la vive, la respira.

Il suono, poi, non è il solito southern rock ruvido degli Allman Brothers, né tantomeno quello ribelle dei Lynyrd Skynyrd. Gli Atlanta Rhythm Session scelgono una via diversa: groove morbido, linee eleganti, chitarre pulite, atmosfere notturne. Un rock del sud, in giacca e cravatta. Negli anni 70 arrivano i brani che li porteranno nel grande libro della musica, come So Into You, Imaginary Lover, Champagne Jam, Spooky. Canzoni che scorrono come una strada dritta in autostrada al tramonto, sensuali, rilassate, con quella voce calda di Ronnie Hammond, che sembra parlarti al

Gli Atlanta Rhythm Session erano talmente legati allo studio di Doraville che venivano chiamati la house band dello studio One. In pratica, se entravi lì, era probabile che suonare sul tuo disco ci fossero proprio loro. Il nome Atlanta Rhythm Session è quasi un marchio tecnico, richiama la sezione ritmica, cioè il basso, la chitarra, la batteria. È un omaggio alle fondamenta della musica, a chi non sta sotto i riflettori ma tiene in piedi tutto. Il produttore, poi, e mente del gruppo, Bobby Boy, preferiva non suonare sul palco. Amava rimanere dietro le quinte, come un regista, costruendo così arrangiamenti raffinati e ricchi di dettagli.

Imaginary Lover è considerata una delle canzoni più sottilmente sensuali degli anni 70. Molti ascoltatori la lessero come una dichiarazione sull'amore immaginario o sull'autosufficienza affettiva. In radio, ai tempi, qualcuno arrossiva. E poi Spooky. Spooky fu l'esempio di come un brano già così perfetto potesse essere migliorato dall'originale di Dusty Springfield. E poi l'album Champagne Jam, che diede anche il nome ad un grande concerto festival proprio ad Atlanta, un evento celebrativo del rock del sud, quasi un manifesto culturale.

Pur essendo una band del sud degli Stati Uniti, gli Earth non puntavano sull'immagine rurale, preferivano sound sofisticato e arrangiamenti quasi pop rock, motivo per cui furono amatissimi anche dalle radio soft rock. La voce di Ronnie Hammond non era solo un cantante, era parte del suono stesso. La voce non urlava, non graffiava, era di velluto, melanconica e insieme sicura, come chi ha visto la notte e non ne ha paura. La sua interpretazione trasformava beni semplici in piccole confessioni.

Gli Atlanta Rhythm Session sono una band che ha influenzato tanti colleghi, ha suonato con tanti artisti enormi, è entrata spesso in classifica, eppure rimane ancora oggi una perla nascosta. Non trovi sempre nelle playlist più ovvie, ma va cercata, riscoperta, ascoltata con calma, e quando la scopri ti chiedi come tu abbia fatto a non conoscerla prima. Questa era una nuova storia di Behind. Davanti e dietro il vetro dello studio, questa volta c'erano gli Atlanta Rhythm Session, i signori eleganti del Southern Rock, nati come musicisti nell'ombra e diventati protagonisti. Da Doraville al mondo, dal mixer al palco. Perché a volte le storie migliori non nascono sotto i riflettori, ma da una spia rossa che si accende, una voce che ti dice stiamo registrando, e dalla magia discreta di chi suona, per il puro gusto di farlo.

Puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: Appassionati di due ruote, alzate il volume. Oggi parliamo di un grande ritorno che sta facendo sognare chi ha la polvere nel DNA e l'asfalto nel cuore, la Honda Transalp 750. Dopo anni di assenza è tornata nel 2023 e nel 2026 si conferma la regina dell'equilibrio. Ma ha senso comprarla oggi? Beh, se cercate una moto che sappia fare tutto, la risposta è un sì rotondo come le sue ruote a raggi. Sotto il serbatoio batte un cuore da 92 cavalli che spinge forte. Pensate che fa da 0 a 100 in soli 3 secondi e mezzo. Roba da far rimpicciolire gli specchietti di molte sportive. Ma il vero segreto è la facilità. La sella è comoda, la frizione è morbida come il burro e l'elettronica è da prima della classe, con ben 6 mappe di guida per passare dall'asfalto bagnato allo sterrato con un click. I pregi? È una vera trasformista. In città è agile, tra i passi in montagna danza tra le curve e in autostrada è un treno, vibrazioni quasi zero e consumi che fanno sorridere il portafoglio, con oltre 24 km con un litro a velocità da crociera. I difetti? Beh, nessuno è perfetto. Il parabrezza non si regola in altezza e se siete dei giganti e volete guidare in piedi in fuoristrada il manubrio resta un po' bassino. E ricordate, non è un'enduro specialistica. Se volete fare il deserto c'è la sorella maggiore Africa Twin. Ma in conclusione, con un mezzo che balla intorno ai 10.000 euro, la Transalp 750 è la scelta razionale per chi vuole viaggiare senza rinunciare al divertimento quotidiano. Voi la scegliereste per il vostro prossimo viaggio con MotoCorpice o preferite qualcosa di più cattivo? Scrivetecelo sui nostri social e ora gas a martello e buona strada a tutti.
3: Avete ascoltato Moto News con Marco Verde.

0: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.
2: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2018.
2: Quaderno de bitácora 2018.
0: 2018 Logbook. Benvenuti in questa edizione speciale di Diario di bordo. Vi raccontiamo oggi le avventure di alcuni viaggiatori. Tra questi ne abbiamo scelto uno che conosciamo tra l'altro personalmente. Infatti oggi intervistiamo un motociclista che ha già viaggiato nel 2016 con il team di Moto for Peace, ma che adesso percorre le strade americane in solitaria. Chi sarà mai? Dai, presentati da solo, vai Rick.
3: Ciao Richard, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio for Peace, sono Riccardo e sono qua a Mexico City.
0: Ciao caro, senti, e di nuovo a Mexico City, ma che ci fai?
3: Cosa ci faccio a Mexico City? È una bella domanda e parte da molto lontano. L'anno scorso ho avuto la fortuna di partecipare all'ultimo ride di Moto for Peace, l'ultima missione da Panama City a New York. È stata un'esperienza fantastica, è stata la prima per me con Moto for Peace, però durante il viaggio mi è venuta un'idea meravigliosa, un'idea che avevo sempre covato nella mia mente malata, ed era quella di attraversare tutta l'America, quindi fare dall'estremo nord del Canada all'estremo sud dell'America Latina, cioè Patagonia e Terra del Fuoco.
0: E la prossima tappa quale sarà?
3: La prossima tappa sarà a fine agosto. Quindi tornerò a Mexico City e farò tutta una tirata fino alla Patagonia, alla Terra del Fuoco. Quindi attraverserò di nuovo tutta l'America centrale, poi traghetterò perché a Panama, non la panamericana, si blocca a Panama e riprende in Colombia perché c'è la famosa giungla del Darien, il Darien Gap, dove appunto non si può passare. Quindi ho già trovato un passaggio con una barca a vela che mi porterà in barca da Panama City fino a Cartagena. Da Cartagena il viaggio proseguirà, quindi attraverserò tutta la Colombia, tutto l'Ecuador, tutto il Perù, la Bolivia, il Cile e l'Argentina. Quindi la destinazione è la Patagonia, Terra del Fuoco, dalla quale poi imbarcherò la moto verso casa.
0: Senti Riccardo, in definitiva, perché questo viaggio in solitaria?
3: Viaggiare da solo, cosa significa viaggiare da solo? È un'esperienza incredibile. Considerate che io faccio il mio lavoro col di tour leader, quindi accompagno gruppi di persone in viaggi avventurosi in giro per il mondo, quindi sono abituato a condividere la mia vita e i miei viaggi con altre persone, ma viaggiare da solo ha comunque il suo perché, ci sono pregi, vantaggi. Credo sia molto più difficile viaggiare da solo che accompagnare un gruppo, anche se ce ne sei responsabili, però è un'esperienza che non apprezzo. Poi soprattutto viaggiare in moto è incredibile. La gente ovunque ti fermi, ti aiuta, ti dà una mano, sono curiosi e quando capiscono che sei da solo, che stai facendo un viaggio del genere, che attraversate tutte le Americhe, rimangono colpiti e ti aiutano in qualsiasi modo.
0: Bene, senti, nei viaggi lunghi come questi ed in paesi anche particolari che si attraversano ci sono dei pericoli.
3: I pericoli in un viaggio del genere sono infiniti. E, insomma, le città americane, il traffico incredibile. Poi nella Bassa California ero stato allarmato ingiustificatamente, nel senso che soprattutto nella parte nord della Bassa California era zona di traffico di droga, ci sono dei personaggi abbastanza pericolosi, ci sono problemi di benzina e quindi ero un pochino allarmato. In realtà tutto è andato benissimo e come spesso accade il pericolo viene dove non te lo aspetti, e questa volta è arrivato dal cielo. Ero in un posto stupendo, in un deserto di cactus nel nord della Bassa California, quando vedo un avvoltoio con la coda dell'occhio. Non so se mi ha scambiato per una preda oppure è impazzito dal caldo che c'era. Sta di fatto che io viaggiavo ai 100 km all'ora e lui si è sfracellato nel mio casco. Ho avuto l'accortezza di abbassarmi quei 5-6 centimetri che forse mi hanno salvato la vita, perché non so se avete idea di cosa è prendere una massa del genere a 100 km orari.
0: Io questa la definirei più super sfiga che pericolo. Comunque noi ti auguriamo migliaia di chilometri senza avvoltoi e senza nessun altro animale che ti viene ad investire. E poi ci ricollegheremo con te per avere ulteriori dettagli di questo bellissimo viaggio in solitaria. Era Riccardo Prati qui su Radio Moto for Peace.

0: Determinare la nazione al mondo più pericolosa per guidare un'autovettura può essere complesso e dipende da vari fattori come il tasso di incidenti stradali, le leggi sulla guida e sulla sicurezza stradale, l'infrastruttura stradale, l'educazione dei conducenti e altri elementi. Tuttavia, basandoci sulle statistiche disponibili, molti studi indicano che alcuni paesi a basso e medio reddito hanno tassi più elevati di incidenti stradali rispetto ai paesi ad alto reddito. Tuttavia è importante notare che la pericolosità della guida può variare anche all'interno di un singolo paese a seconda delle regioni, delle condizioni locali e di altri fattori specifici. Inoltre le misure adottate per migliorare la sicurezza stradale, come l'implementazione di leggi più rigide, l'educazione dei conducenti e l'aggiornamento dell'infrastruttura stradale, possono contribuire a ridurre il rischio di incidenti stradali in qualsiasi paese. Ma ecco alcuni esempi di paesi che spesso vengono citati per avere elevati tassi di incidenti stradali. Libia, sì, è spesso considerata uno dei paesi con il più alto tasso di incidenti stradali al mondo. L'infrastruttura stradale è scarsamente sviluppata e le leggi sulla sicurezza stradale sono meno rigorose rispetto ad altri paesi. Poi c'è la Repubblica Dominicana, nota per avere un tasso elevato di incidenti stradali, in parte a causa dell'infrastruttura stradale scarsamente sviluppata, dall'eccesso di velocità e dalla guida imprudente. E aggiungiamo anche il Venezuela, che ha un tasso significativo di incidenti stradali con problemi legati all'infrastruttura e in cattive condizioni e alla mancanza di segnaletica e alla guida spericolata. Questi sono solo alcuni esempi, ma ci sono altri paesi in diverse parti del mondo che affrontano sfide simili in termini di sicurezza stradale. In ogni caso, il miglioramento delle leggi sulla sicurezza stradale, l'educazione dei conducenti e l'infrastruttura stradale possono contribuire a ridurre il numero degli incidenti e rendere la guida più sicura.
1: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra.

Buongiorno e ben ritrovati su Moto News. Apriamo subito con un capitolo che sta facendo venire il mal di testa a migliaia di automobilisti e motociclisti italiani, cioè il caos assicurazione. Avete presente quella vecchia moto ferma in garage da anni? O l'auto d'epoca coperta dal telo nel box? Ecco, dimenticate la tranquillità. Secondo le nuove norme europee, l'obbligo di RC Auto scatta anche se il veicolo resta chiuso in un terreno privato. Il motivo? Secondo il legislatore, una moto che cade può ferire qualcuno anche da ferma. Insomma, la sicurezza prima di tutto. O almeno così dicono. Ma qui arriva il bello, o meglio, il paradosso. La legge vi obbliga ad assicurarvi, ma contemporaneamente vi permette di sospendere la polizza fino a 10 mesi l'anno. Avete capito bene? Dovete avere un contratto, ma potete congelarlo. È una distinzione sottile che sembra un gioco di parole per salvare capre e cavoli, lasciando però noi cittadini con un dubbio atroce. Ma se la polizza è sospesa e non copre i danni, a cosa serve l'obbligo? E non finisce qui. In Parlamento si discute anche l'arrivo delle polizze mini, quelle con durata inferiore ai 12 mesi. Più flessibilità? Forse. Più confusione? Sicuramente. Tra i calcoli del bonus malus che saltano e premi da ricalcolare, l'unica certezza è che il labirinto burocratico si complica. Il sospetto, però, che corre tra i box e le officine è uno solo, che a guadagnarci alla fine siano sempre e solo le compagnie assicurative. E voi che ne pensate? È una misura di sicurezza o l'ennesima tassa su garage? Fatecelo sapere su info@motoforpeace.it.

Ci sono band che fanno musica, poi ci sono band che creano atmosfere, incubi, mondi. I Goblin appartengono a questa seconda categoria. La loro storia inizia a Roma nei primi anni 70, quando quattro giovani musicisti, Claudio Simonetti, Massimo Morante, Fabio Pignatelli e Walter Martino, si muovono tra prog, rock, sperimentazione e colonne sonore. All'inizio il gruppo si chiama Oliver, poi Cherry Five. Hanno tanto talento, ma ancora non sanno che il destino sta per metterli davanti a un'occasione irripetibile. Nel 1975 succede qualcosa che cambierà tutto. Il regista Dario Argento sta lavorando al film Profondo Rosso. La colonna sonora era stata affidata al jazzista Giorgio Gaslini, ma il risultato non convince del tutto il regista. Così Argento cerca qualcosa di diverso, più moderno, più inquietante, più rock.

La scelta cade proprio su quel gruppo di giovani musicisti. Nascono così i Goblin. Il risultato è una delle colonne sonore più iconiche della storia del cinema horror. Il tema di Profondo Rosso diventerà immediatamente riconoscibile. Un mix di rock progressivo, sintetizzatori, melodie infantili e tensione crescente. Un suono che sembra provenire direttamente da un incubo. Il disco vende oltre 1 milione di copie in tutto il mondo. Per una colonna sonora horror italiana degli anni 70 è qualcosa di straordinario. Da quel momento la collaborazione tra Goblin e Dario Argento diventerà leggendaria. E infatti nel 1977 arriva Suspiria.

Suspiria è forse il lavoro più famoso. Qui i Goblin portano la musica ancora oltre. Sussurri, campanelli, percussioni tribali, sintetizzatori analogici e voci quasi rituali. La colonna sonora non accompagna semplicemente il film, diventa parte della narrazione, amplifica l'angoscia, costruisce l'atmosfera. Molti critici diranno che senza quella musica Suspiria non sarebbe stato lo stesso film. Negli anni successivi i Goblin firmano altre colonne sonore diventate cult, come Tenebre, Fenomena, Zombie. Quest'ultimo realizzato per il film di George Romero. Anche qui il loro stile si impone. Groovy ipnotici, bassi pulsanti, tastiere inquietanti. Il loro suono ormai è unico e riconoscibile. Non è semplicemente prog rock. Non è elettronica, non è rock classico. È una miscela di tutto questo, costruita per evocare immagini, paura, mistero. E infatti i Goblin diventeranno una delle band più influenti nel mondo delle colonne sonore horror. Nel frattempo però la storia del gruppo non è sempre lineare. E come spesso accade nelle band creative, arrivano cambi di formazioni, scioglimenti temporanei e poi reunion, come Claudio Simonetti, che intraprende anche progetti paralleli a quello dei Goblin, come Simonetti Horror Project, continuando però a portare dal vivo la musica dei film di Dario Argento. Negli anni 2000 succede qualcosa di sorprendente, una nuova generazione scopre i Goblin. Le loro colonne sonore vengono ristampate in vinile, usate da DJ, citate da musicisti di rock alternativo ed elettronico. Registi contemporanei dichiarano apertamente di ispirarsi a quel suono analogico, oscuro e ipnotico. Quella musica che negli anni 70 accompagnava i film horror italiani diventata improvvisamente moderna di nuovo. E i Goblin tornano anche sul palco. I concerti sono esperienze particolari, spesso le musiche vengono suonate mentre scorrono sullo schermo le scene dei film più iconici. Il pubblico vede Profondo Rosso o Suspiria e allo stesso tempo sente la colonna sonora eseguita dal vivo. È un viaggio nel cinema e nella musica insieme. Oggi, a distanza di quasi 50 anni dalla loro nascita, i Goblin restano un punto di riferimento assoluto per chi ama il lato più oscuro e cinematografico del rock. Hanno dimostrato che una colonna sonora può diventare protagonista, che la musica può creare paura, tensione e magia, e soprattutto che anche dall'Italia può nascere un suono capace di entrare nell'immaginario di tutto il mondo. Quando parte quella melodia di Profondo Rosso, bastano poche note per riconoscerla. Un pianoforte inquietante, una ninna nanna distorta, un ritmo che cresce lentamente. E all'improvviso siamo di nuovo dentro al film, o forse dentro un sogno, o più probabilmente dentro a un incubo. Firmato Goblin.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2011.
2: Quaderno de bitácora 2011.
3: 2011 logbook.

0: Il viaggio prosegue lasciandoci alle spalle la città di Weiwei e la provincia dell'Hunan per entrare in quella dello Yunnan. La statale che percorriamo passa all'interno di una vallata con montagne verdissime. Il paesaggio è da fiaba. Attraversiamo un villaggio dopo l'altro con le sue casette in legno, tetti spioventi, giardino e un piccolo orto. La strada è sempre accompagnata dallo scorrere delle acque di un fiume che qui rappresenta la vita. Con l'acqua del fiume si irrigano i campi, sul fiume si naviga, i bambini vi giocano e nuotano, vi si lavano i panni e purtroppo numerose aziende vi scaricano i loro residui. Proseguiamo su strade di montagna che attraversano scenari naturali sempre più belli e più verdi. La guida è piacevole e a volte impegnativa tra tornanti e curve. Bisogna sempre prestare molta attenzione e per un motociclista questo è più facile se la strada si presta ad un tipo di guida più impegnativa piuttosto che la monotonia dei lunghi e interminabili rettilinei. Raggiungiamo Kaili, nella provincia del Guizhou, ancora una grande città con traffico e tanto smog che diffonde la luce al punto da non riuscire a percepire il contorno del sole. A Kaili passeremo la notte ed è proprio qui che in serata Dino viene contattato dall'Interpol e riceve una notizia poco piacevole che al mattino, prima di partire, comunica a tutto il team.
1: Abbiamo dormito a Kaili, una città grandissima, molto bella, una folla di gente che passeggia, una cosa incredibile. Adesso abbiamo 200 km, prossima tappa Guiyang, che è un'altra metropoli. Oggi si respira, c'è un venticello molto fresco e abbiamo avuto qualche problema ieri sera, perché abbiamo avuto notizie certe dello scandalo in cui la croce rossa cinese è incappata. Più tardi vi farò un aggiornamento.
0: L'aggiornamento non tarda ad arrivare poco dopo la nostra partenza alla volta di Guiyang e poi Zuni. È ormai certo che all'interno dell'organizzazione della Croce Rossa cinese siano state distratte ingenti quote dei fondi stanziati per i recenti disastri naturali a favore di terzi. Per questo motivo viene cambiata immediatamente la destinazione della nostra raccolta fondi e a seguire anche la donazione fatta dagli sponsor. Il nuovo ente benefico non governativo destinatario dei fondi è la China Charity Foundation, che dal 1994 opera sul territorio con numerosi progetti a favore di studenti, orfani e disabili. Il team dell'associazione Onlus Moto for Peace non può che essere d'accordo. E così anche il nome della nostra missione cambia e, privati del termine inglese RED, resta semplicemente Crossing China 2011. Continuiamo con tappe brevi, i mezzi si comportano a dovere e il team dell'associazione Onlus Moto for Peace, formato da appartenenti ai corpi di polizia europei e non, prosegue il suo viaggio e dopo aver percorso 380 km da Kaili, arriva alle porte di Zuni.
2: Sono Dino Lepore e...
3: No, Dino, così non va bene. Rifallo, dai.
2: Ciao, sono Dino Lepore e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
4: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Certamente anche il team di Moto4Peace ha fatto uso dei navigatori. Nel 2014 Richard è stato addirittura uno dei tester del nuoto Tomb Raider, dispositivo che il team ha poi impiegato per la missione in Nepal. Sebbene i navigatori comunque siano strumenti estremamente utili nella maggior parte dei casi, per i viaggi di Moto4Peace possono risultare quasi superflui in alcuni paesi, come quelli africani o del Sud America. In queste situazioni, dato che l'itinerario viene pianificato nei minimi dettagli, con largo anticipo, la cara vecchia cartina rimane ancora uno strumento prezioso. Inoltre, i navigatori sono spesso configurati per un determinato continente, il che significa che sarebbe necessario acquistare le mappe di altri continenti, non sempre aggiornate o facilmente reperibili. Diversa la situazione quando si viaggia in Europa o negli Stati Uniti, dove il navigatore rende tutto molto più semplice e agevole.
0: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

0: e di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti, come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo, e credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto4Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a moto4peace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
1: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo. Ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: ¿Y si algo tan simple como tu desayuno pudiera mantenerte fuerte por más tiempo? Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Así que la próxima vez que estés en la tienda, busca el sello EB y elige Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas.
2: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number. To a good life's sleep.
3: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
4: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
5: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
4: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
6: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola, semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
7: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crabbit. 还有你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento. Direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is

0: cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un'artista straordinaria che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Mega Mix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: Frontiere. Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
1: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan White Karen.

0: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3 dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: World Parade. L'unica classifica che si fa in due.
3: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue, una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.

0: like.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica. Fa meglio la Cina però, che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto, e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca, e quindi regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026, gli Stati Uniti d'America.
2: World Parade number one. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale, ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese, e poi come di consueto le novità discografiche. A dopo.

0: contattarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il

0: idee.
1: In Italia si guida in stato di ebbrezza con tasso alcolico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi litro, dovrai pagare una multa che andrà da 573 a 2170 euro e patente sospesa da 3 a 6 mesi.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2014.
2: Quaderno de bitácora 2014. 2014 Logbook.
3: Parte da Roma la nuova missione che vedrà impegnati gli uomini di Moto for Peace per 53 giorni sulle strade che attraversano l'Europa e il continente asiatico, fino a raggiungere il Nepal, dopo aver percorso oltre 16.000 chilometri. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici di villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. Sali in sella con noi. L'avventura sta per cominciare. Siamo diretti a Oswicim, un piccolo centro abitato a 70 km da Cracovia. Chiamata così, la cittadina potrebbe sembrare uno dei tanti centri abitati che ogni giorno attraversiamo. Ma non è così. Oswicim è certamente più nota con il nome tedesco di Auschwitz, ereditato dall'omonimo campo di concentramento nazista. Lo raggiungiamo nel pomeriggio del 6 settembre. Siamo a circa 2200 km da casa, nel luogo dove si è consumato il più grande genocidio da parte della Germania nazista e dei suoi alleati. Alcuni di noi lo hanno già visitato, per altri è la prima volta. Qualcuno ricorda ancora la visita del 2002 e non se la sente di entrare e di rievocare quei terribili ricordi. Santina, con la voce rotta dall'emozione, si offre come interprete. Auschwitz, il più vasto campo di concentramento mai realizzato dalla Germania nazista. Fu reso operativo nel giugno del 1940 e chiuse i battenti nel 1945. In soli 5 anni di attività, vide la morte di oltre 1 milione di ebrei, insieme a uomini, donne e bambini di altre etnie, prigionieri politici e omosessuali. Auschwitz, insieme al campo di sterminio di Birkenau, svolse un ruolo fondamentale nella soluzione finale della questione ebraica, eufemismo con il quale i nazisti indicarono lo sterminio degli ebrei. Divenne così uno dei centri di uccisione più efficienti della Germania nazista. Visitiamo il campo in silenzio, mentre sale la tristezza. Tutti siamo d'accordo nel voler mantenere accesi i riflettori sulla storia e gli eventi accaduti tra queste mura, perché siano da monito per l'umanità intera. Non è facile soffocare le proprie emozioni, e alla domanda del nostro operatore Daniele, cosa provi nell'essere qui oggi, la risposta assume la forma di uno sfogo personale.
4: Questo è un luogo importante. Dove si è consumata la più grande massacro di tutti i tempi. La cosa che mi fa strano, sai qual è, Daniele? Che se ci pensi non è soltanto neanche un secolo fa. È impressionante che poteva succedere tutta questa barbarie soltanto poco meno di un secolo fa. Poi ovviamente, come ogni luogo che si visita per la prima volta, noi l'abbiamo sempre visto in TV, l'abbiamo magari letto su dei libri, abbiamo visto delle foto. E quando tu ci ritrovi dentro, no? E vedi queste palazzine, cioè, almeno il mio pensiero va a quando quelle persone erano qui. E chissà loro che cavolo pensavano quando erano qua dentro, se veramente erano illusi del fatto che lavorando, come la scritta che c'è all'ingresso, che il lavoro li avrebbe resi liberi. Chissà se veramente ci credevano, io non penso, penso soltanto che era veramente la disperazione e la speranza che forse si sarebbero potuti salvare, perché probabilmente sapevano che fine andrebbero, che avrebbero fatto.
3: Qui sono finite storie d'amore, altre non sono mai cominciate. Qui sono state distrutte famiglie, cancellato il futuro di intere generazioni, cancellata la dignità di uomini e donne, bruciati i sogni e desideri di anime innocenti.
5: Mai avrei pensato nella mia vita di trovarmi qui a fare un po' da guida, da interprete a degli amici, a dei colleghi. Sinceramente non ero preparata a questo. devo dire, un viaggio come questo, dove si ride molto, si scherza, dove ci si diverte, si lavora, eccetera, non avrei mai immaginato di provare un'esperienza così, così forte, così intensa, che sono felice di aver condiviso però con tutti voi, e sono felice di aver portato il mio piccolo contributo per capire un po' quello che abbiamo visto, quello che abbiamo visitato qui dentro.
3: Direzione Tarnów, 160 km di autostrada, che percorreremo alla massima velocità consentita, grazie alla staffetta organizzata dai colleghi polacchi dell'ufficio del traffico, prima di raggiungere il piccolo camping dove passeremo la notte. La giornata è stata piena di emozioni. Una tappa dura, e forse il momento più duro per la maggior parte di noi, è stato proprio la visita ad Auschwitz.
6: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere. Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.

0: con Marco Veronese su Radio Moto Fortis.
1: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese
0: su Radio Moto Fortis.
2: Ciao Marco e ben trovato. I viaggi di Moto4Peace sono lunghi e spesso complicati e qualche volta anche pericolosi. Di cadute purtroppo se ne verificano sempre e in ogni missione, quindi la sicurezza è un elemento fondamentale che non bisogna trascurare, vero Marco?
3: Sì, infatti noi sia per proteggerci che per alleviare la fatica utilizziamo il paraschiena della Dainese. È un prodotto eccezionale, ottima vestibilità, non dà fastidio. Anche d'estate col caldo non abbiamo mai avuto grossi problemi, e in più ti trasmette quel senso di sicurezza che altri prodotti non ti danno.
1: Alta rotazione, tre successi attuali senza interruzione. One, two,
4: three. Alta rotazione, tres golpes de corriente sin interrupción.
5: High rotation, three current hits without interruption.

Voy a te, voy a te compagnia. Allora Trevisan me manda un bel can nato in un'osteria. Però quel fiol di un can, quel fiol di un can, egli era sempre triste, non mi faceva mai le feste, neanche a me che sono il suo paron. Allora comanda una cartolina de protesta. Allora il mulo Trevisan mega

farà come un facchin del porto. E in sta maniera so che un giorno sentirò la mia campana morto. Ma chi se ne... pardon, che hai fatti pur dindon, se morirò contento. Perché quel fiol di un can, quel fiol di un can, è esecussi beato. Adesso il me lecca come un matto, perché spuso sempre più de vin. E so che me vuol ben che con un amico, per la prima volta in vita mia. E mi basta un anno di sta bella vita.

2016. Il team di Moto for Peace è impegnato in una nuova avventura che lo porterà sulle strade del Centro America in direzione nord. 14.000 chilometri da percorrere in 58 giorni da Panama a New York, toccando le città canadesi di Toronto e Ottawa. È il 16 febbraio quando carichiamo i nostri mezzi nei container che dovranno essere a destinazione il 13 marzo, giorno in cui arriveremo a Panama. Il viaggio sta per cominciare.

Ci siamo. 2 ore di volo da Roma a Madrid. Poi una tirata di 11 ore fino a Panama. E finalmente siamo a destinazione. Fa terribilmente caldo. L'umidità è altissima. Il primo pensiero va ai nostri container. La nave dovrebbe essere già in porto e noi siamo ansiosi di recuperare i nostri mezzi. 20 moto e 2 furgoni che hanno attraversato l'Oceano Atlantico viaggiando per circa un mese in balia delle onde. Purtroppo, o forse potremmo dire come sempre succede quando spediamo i mezzi nel mondo via nave, si è verificato qualche inconveniente. La nave non è ancora arrivata. C'è stato mare grosso ed è in ritardo di un giorno. Siamo costretti ad aspettare. Non ci scoraggiamo e improvvisiamo una visita al Casco Viejo, più conosciuto come San Felipe, il centro storico di Panama City, divenuto una carismatica periferia in stile coloniale, perfettamente conservata.

0: Non basterà però l'attesa di un giorno a scongiurare una lunga lista di problemi burocratici che ritarderanno di ancora 3 giorni la consegna dei mezzi. 72 ore di attesa che passeranno tra impegni istituzionali, una lunga intervista a Radio Panama.
1: Le esperienze sono state tutte importanti, perché specialmente per un operatore di polizia è importante conoscere la diversità che uno ha intorno, perché molto spesso la paura che si ha verso le cose che non si conoscono è proprio perché non si conoscono.
0: E una visita al canale, imponente struttura ingegneristica che unisce l'Oceano Atlantico all'Oceano Pacifico, evitando di dover circumnavigare l'America del Sud con un notevole risparmio di tempo.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto Forbis, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto Forbis. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
4: Lo sapevate che i più importanti network televisivi mondiali e della carta stampata, da Mediaset, Rai, Sky, Fox News, CNN, BBC e tanti altri, non controllano le notizie che diffondono? Non è uno scherzo, e nemmeno un complotto mediatico di ultima generazione, ma sono fatti reali, accettati e consolidati dai diretti interessati alla divulgazione delle notizie. Quando un giornalista indipendente diffonde un notiziario, passa al vaglio di gente che segue i notiziari ufficiali, i quali hanno il compito di mettere in discussione tutto quello che asseconda la sola cosa che conta per godere del privilegio di dominare il mondo, il potere ed il controllo delle masse attraverso la propaganda mediatica. È uno degli aspetti più importanti del nostro sistema mediatico, eppure poco noto al grande pubblico. La maggior parte delle notizie internazionali riportate dai media occidentali proviene da sole tre agenzie di stampa globali con sede a New York, Londra e Parigi. Uno studio sulla copertura mediatica della guerra in Siria, per esempio, condotto da 9 importanti quotidiani europei, illustra chiaramente questi aspetti. Il 78% di tutti gli articoli era basato in tutto o in parte su notizie di agenzia, mentre lo 0% su ricerche investigative. Inoltre, l'82% di tutti gli articoli di opinione e delle interviste era favorevole a un intervento degli Stati Uniti e della NATO, mentre la propaganda era attribuita esclusivamente alla parte opposta. Un ricercatore svizzero nel campo dei media sottolinea: le agenzie di stampa sono i fornitori più importanti di materiali per i mass media. Nessun quotidiano può fare a meno di loro. Quindi le agenzie di stampa influenzano la nostra visione del mondo. Soprattutto veniamo a conoscenza di ciò che loro hanno selezionato. Ma quali sono i nomi di queste agenzie che sono sempre alla fonte della notizia? Attualmente esistono, come vi dicevo, solo 3 agenzie di stampa globali. L'agenzia americana Associated Press, con oltre 4.000 dipendenti in tutto il mondo, appartiene a società mediatiche statunitensi e ha la sua redazione principale a New York. Le notizie della Associated Press sono utilizzate da circa 12.000 media internazionali, raggiungendo ogni giorno più della metà della popolazione mondiale. L'agenzia quasi governativa francese Agence France-Presse, con sede a Parigi, è circa 4.000 dipendenti. L'AFP invia ogni giorno oltre 3.000 articoli e foto ai media di tutto il mondo. E poi, infine, c'è l'agenzia britannica Reuters, con sede a Londra, che è di proprietà privata e impiega poco più di 3.000 persone. Reuters è stata acquisita nel 2008 dall'imprenditore canadese Thomson, uno dei 25 uomini più ricchi al mondo, e fusa con Thomson Reuters, con sede a New York. Tuttavia c'è un semplice ragione per cui le agenzie globali, nonostante la loro importanza, sono praticamente sconosciute al grande pubblico. I mezzi di informazione non sono particolarmente desiderosi di far sapere ai lettori che non hanno svolto personalmente la maggior parte delle ricerche sui loro contributi. E attenzione, non solo i testi, ma anche le immagini e le registrazioni audio e video che incontriamo ogni giorno nei nostri media provengono per lo più dalle stesse agenzie. Altro dettaglio: nel 2009 il capo dell'agenzia di stampa americana Associated Press, Tom Curley, ha reso pubblico che il Pentagono impiega più di 27.000 specialisti di pubbliche relazioni che, con un budget di quasi 5 miliardi di dollari all'anno, lavorano con i media e diffondono manipolazioni mirate. Inoltre, alti generali statunitensi avevano minacciato di rovinare lui e l'Associated Press se i giornalisti avessero riportato notizie troppo critiche sull'esercito americano. I risultati confermano l'elevata dipendenza dalle agenzie di stampa internazionali, dal 63 al 90%, esclusi commenti e interviste, e la mancanza di ricerche investigative proprie, nonché i commenti piuttosto di parte sugli eventi a favore degli Stati Uniti e della NATO. Le cui notizie poi non sono state verificate dai giornali per individuare eventuali elementi di propaganda. Michael Hoffman, già nel 2001, metteva in guardia il genere umano sulle intenzioni del Deep State e della guerra psicologica da loro svolta, proprio attraverso i media. Ma non è finita qui. Nel 2025 sono stati versati dall'Unione Europea ben 7,4 milioni destinati ai media europei con obiettivo di sostenere l'informazione indipendente sugli affari dell'Unione Europea, altri 11 milioni per reportage audiovisivi dedicati all'UE, ancora 12 milioni di euro stanziati il 23 febbraio 2024 per supportare 8 partenariati giornalistici tra media europei nell'ambito del programma Europa Creativa e ancora 16 milioni di euro messi a disposizione per sostenere il giornalismo prima delle elezioni europee del 2024. Si sono dati addirittura 132,82 milioni ai media tramite un contratto quadro con l'agenzia Havas Media France, senza trasparenza relativa ai destinatari o alla natura dei contenuti finanziati. E poi c'è sempre lui, Bill Gates, tramite la sua Bill and Melinda Gates Foundation, che ha erogato oltre 250 milioni di dollari a favore del giornalismo mainstream, includendo testate importanti come la BBC, NBC, Al Jazeera, National Journal, The Guardian, Financial Times, Le Monde e altri. E non finisce qui, sì, perché altri 319 milioni di dollari sono stati distribuiti ad una moltitudine di media e fact-checkers. Ecco alcuni esempi concreti delle donazioni dirette ai media da parte di Bill Gates. C'è la National Public Radio, che conta su oltre 1000 radio negli Stati Uniti, ha donato ben 24,7 milioni di dollari. Poi a The Guardian 12,95 milioni. E poi vi posso dire Der Spiegel, per esempio, in Germania 5,4 milioni. Le Monde in Francia 4 milioni. BBC 3,7 milioni. CNN 3,6 milioni. Pensate sia finita qui? Eh no, manca ancora lui, il buon George Soros, attraverso le sue organizzazioni filantropiche, principalmente con la Open Society Foundations. Beh, Soros avrebbe destinato almeno 131 milioni di dollari a 253 media groups nel mondo, incluse testate e organizzazioni influenti come NPR, Reuters, The New York Times, Bloomberg, ABC, CBS, The Washington Post e molti altri. Davvero volete seguire ancora i telegiornali mainstream?
5: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
6: Ciao, sono Richard Chu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.

0: Ciao, sono Valentino Maestrini e anche io da Perugia ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 km attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
3: Hai scelto dove vivere? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto lo stile perfetto? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
5: Music in the mix with your favorite DJ.

droga. Nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

QJ Motor SRT 600 SX, la crossover cinese low cost che non teme confronti. Prezzo irresistibile, 5.490 euro, e dotazione completa per questa versatile media cilindrata.

pronta a sfidare rivali più blasonate. Pontiforti, motore bicilindrico Euro 5 più da 56 cavalli, vivace ai medi, gestibile e con un buon allungo. Ciclistica premium, forcella a steli rovesciati regolabile, freni radiali e cerchi a raggi tubeless. Comfort ed elettronica, sella e manopole riscaldate, doppia USB, controllo di trazione e ABS. Accessori inclusi, bauletto in alluminio di serie, valigie a 795 euro. Limiti, protezione all'aria ridotta, parabrezza piccolo, pressione sul petto a velocità sostenute, pedane alte per chi è più basso di 1,80 m, posizione di guida leggermente forzata. Freno posteriore poco reattivo, richiede pressione decisa. Verdetto: un'ottima tuttofare, economica, ideale per chi cerca divertimento e praticità senza spendere troppo. Perfetta per viaggi brevi e strade secondarie, meno per lunghi tragitti autostradali.

0: C'era un tempo in cui una canzone poteva cambiare significato attraversando un oceano. In Italia nel 1974 molti ascoltarono la storia di un uomo che decideva di lasciare una donna incapace di amare. Le sue parole erano dure, definitive, quasi un ordine. Lei non parlava, rimaneva immobile e quel silenzio diventò il centro della polemica. C'era chi vedeva una donna privata della voce, ridotta a semplice bersaglio dalle accuse di un uomo ferito. La censura della RAI e le proteste dei movimenti femministi contribuirono a trasformare quel brano in un caso nazionale. Ma le canzoni hanno una vita propria, si sa. Quando quelle stesse parole arrivarono in Sud America, la loro anima cambiò pelle. Tra le strade di Santiago, nei vicoli di Buenos Aires e nelle piazze dove la paura camminava insieme alla gente, Bella Senza Anima non parlava più di una donna, parlava della dittatura. La Bella Senza Anima diventava il potere seducente e crudele, capace di promettere ordine e regalare silenzio. Quel silenzio che in Italia sembrava appartenere a una protagonista muta, in America Latina era quello imposto a migliaia di persone costrette a non parlare. Dentro quella trappola ci sono caduto anch'io, non ci casco più. Era il grido di chi aveva conosciuto la repressione e non voleva più piegare la testa. Ogni parola diventava un atto di coraggio, ogni ritornello una promessa di resistenza. Così la stessa melodia univa destini lontani. In un teatro italiano qualcuno vedeva la fine di un amore. In una piazza sudamericana qualcuno immaginava la fine della paura. Le note erano identiche, ma i cuori che la cantavano raccontavano storie diverse. E questo è il mistero della musica. Non appartiene mai soltanto a chi la scrive, appartiene a chi la vive. E forse il segreto del successo è proprio questo, aver saputo trasformare un dolore personale in un sentimento universale, capace di attraversare confini, lingue e dittature.
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Moto for Peace, fondata nel 2000 da appartenenti della Polizia di Stato italiana e recentemente costituitasi in Onlus, con sede legale a Roma presso il primo reparto mobile della Polizia di Stato, è un organismo composto da rappresentanti delle forze di polizia italiane ed europee. Attraverso spedizioni motociclistiche nei vari continenti della Terra, Moto for Peace persegue principalmente le finalità di rafforzare il dialogo e lo scambio di esperienze tra corpi di polizia di nazionalità, condizioni sociali, culturali e territoriali diverse e di concretizzare l'azione umanitaria a favore delle fasce sociali più deboli, contribuendo alla realizzazione di programmi di sviluppo e sussidio alle istituzioni sociali, sanitarie e didattiche dei paesi con meno risorse. Africa 16.000 è un progetto che Moto for Peace realizza in sinergia con COPI, organizzazione non governativa italiana, laica e indipendente, fondata nel 1965. Impegnata in programmi finalizzati a migliorare le condizioni di vita delle donne e dei bambini nel terzo mondo, lo scopo specifico consiste nella raccolta di fondi rivolta a sponsor, istituzioni pubbliche e privati cittadini attraverso l'acquisto ideale dei singoli chilometri del tragitto per contribuire al programma di COPI, dedicato al miglioramento delle condizioni di vita delle donne e dei bambini nella regione di Benin Shangul, Etiopia, che prevede la creazione di 18 punti di approvvigionamento idrico, la riabilitazione di ponti ed infrastrutture stradali, la costruzione di 10 strutture per microattività produttive e per la formazione professionale in favore della popolazione femminile. Per la missione Africa 16.000, il Presidente della Repubblica Italiana ha destinato quale suo premio di rappresentanza una medaglia alla spedizione di Moto for Peace, che si pregia anche del patrocinio della Presidenza del Senato, della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri. Si avvale sul piano operativo del sostegno del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per l'Africa Subsahariana e per i Paesi del Mediterraneo e Medio Oriente, delle rappresentazioni diplomatiche in Italia e all'estero, oltre che della fattiva collaborazione della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e del Segretariato Generale dell'Organizzazione Interpol. Attraverso i territori di Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi e Mozambico, la spedizione di Moto for Peace, dopo circa 2 mesi di viaggio solidale, giungerà in Sudafrica per incontrare la nazionale di calcio italiana impegnata nei campionati del mondo di calcio, con l'auspicio di contribuire ad alimentare nel mondo l'attenzione sull'importanza della cooperazione internazionale fra le forze di polizia e degli interventi umanitari in favore delle popolazioni in difficoltà. Conferenza stampa e cerimonia di partenza il giorno 6 maggio alle ore 9.30 presso il Ministero dell'Interno, Piazza Viminale 1, Roma. Maggiori dettagli sui siti motoforpeace.com, africa16.000.it, coopi.org.
1: Summer hits and suddenly you need snacks for the car, the pool, the park, and nothing at the gas station passes the ingredient test. But Thrive Market has over 200 pre-vetted snack packs already screened for Red 40, synthetic dyes, and more because they restrict over 1,000 ingredients. They even have a barcode scanner pointed at any snack in your pantry and find a better swap instantly. Get an exclusive offer of $30 off your first 2 orders only when you join at thrivemarket.com/get-started.
2: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number. To a good life's sleep.
3: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love, or the trends everyone's obsessing over, or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you at prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today. DSW. Let us surprise you.
4: 1 second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
5: GEICO knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
6: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
5: Meanwhile, Road You always has an escape in an RV covered with GEICO's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life, except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road You should avoid that. It feels good to be a Road You. It feels good to GEICO.
7: Attention, please. The worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
8: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
9: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
10: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
11: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
12: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.

0: Thank you, guys.
1: Thank you, everybody. Thank you,
0: awesome.
1: Shaq.
0: Thank you.
1: Have a great time. Thank you. Danke schön. Guten Abend.
2: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
3: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Ciao, sono Richard Chu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Va ora in onda il diario di bordo di Moto for Peace.

0: vecchia Marilyn Monroe.
1: Ben ritrovati nello spazio dedicato al nostro speciale diario di bordo, che poi va a braccetto con il diario di bordo scritto dal nostro presidente Bernardo Lepore, che oggi, 18 ottobre 2014, compie gli anni, e quindi oltre ai miei auguri personali ci sono anche quelli del team, che si è espresso così.
2: Auguri, grande capo, e altri 150 anni come questi.
3: Auguri, grande capo, auguri in questo giorno del tuo compleanno. Ti ringraziamo per tutto il lavoro e siamo felici di essere con te in questo giorno.
4: Allora, al team leader Dino Lepore, tanti auguri e grazie che mi hai fatto perdere un 6-7 kg.
5: Auguri, presidente.
3: Augurino!
5: Auguri Dino grande!
6: Auguri, dopo un'avventura passata insieme, quest'altra volta abbiamo un'altra emozione, il compleanno di Dino. Auguri Dino!
3: Happy birthday Dino! I love you!
7: Dear Dino, happy birthday to you!
8: Dino, feliz cumpleaños y que cumplas muchísimos, muchísimos más como team leader de Motorfrupis.
9: Auguri Dino, visto che è il tuo compleanno ti fotograferei anche nudo, nonostante non avrei piacere di vederti in queste vesti. Un bacio.
1: E così, oltre ai festeggiamenti di rito, al pranzo speciale preparato da Andrea con gli aiutanti cuochi Francesco e Daniele, la giornata è trascorsa con diverse incombenze che ognuno di noi deve portare a termine: la selezione e l'invio delle fotografie da parte di Martina e Dino, l'aggiornamento delle pagine Moto4Peace sui social network e della programmazione radio, lo svuotamento del furgone con i volenterosi Marco, Andrea, Francesco, Vittorio e Daniele, mentre Santina ed Olga in auto con personale Interpol si sono portati fino al confine con la Cina per cercare di risolvere un cavillo burocratico scaturito da un errore dei doganieri stessi allorquando il team di Moto4Peace ha fatto ingresso in Nepal, e siamo ancora in parecchia apprensione per questa storia che non è risolta. Intanto stiamo notando con piacere che diversi media italiani stanno già riportando la notizia della nostra riuscita missione, e da breve anche quelli nepalesi pubblicheranno la notizia, e dal nostro rientro la televisione regionale Roma 1 intervisterà Bernardo Lepore, mentre abbiamo avuto modo di leggere il bellissimo articolo pubblicato su Isarco News in Alto Adige a firma di Massimo Dario, che ringraziamo.
10: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
11: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi, l'avventura continua.
12: Ciao, sono Laura da Bolzano, anch'io ascolto Radio Moto4Peace.
13: Radio Moto4Peace, contatti senza frontiere.

0: want that.
1: Radio Moto for Peace presenta
2: Coming Soon Radio.
1: Quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o,

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018. 2018 logbook.
2: Prima vera edizione di questo speciale Anonimi della Fede in missione per le missioni. Vi racconteremo, come già preannunciato, questa missione umanitaria di Moto for Peace, la 17ª da quando esiste, quindi dal 2000. E adesso ci collegheremo direttamente con Cape Town in Sudafrica, dove c'è Dino, che è il presidente e il capo spedizione. Allora Dino, questo, come dicevo, il primo collegamento con il continente africano. Innanzitutto, come è andato
3: allora,
2: il viaggio?
3: Allora, caro Richard, siamo arrivati ora in perfetto orario, un tempo meraviglioso e il viaggio è andato bene, a parte un bambino urlante al sedile a fianco a quello dove ero io. No, comunque è andato benissimo, anche perché partendo di notte, siamo partiti a mezzanotte, siamo riusciti a fare qualche ora di sonno e poi diciamo anche la linea aerea Lidl Airline è stata molto molto confortevole.
2: Per fortuna allora avete riposato bene. Senti, ci dai qualche informazione sulla situazione logistica, per esempio dove dormite?
3: Allora, per quanto riguarda la sistemazione, per le 4-5 notti che faremo qui, siamo alloggiati presso un alloggio dell'IPA, dell'International Police Association, a circa 20 km dal centro. L'IPA è, come tu saprai, è un internazionale di polizia, quindi un'associazione che conta 148 paesi del mondo e che praticamente mette a disposizione degli alloggi per appunto poliziotti in pensione o in servizio che viaggiano nel mondo anche per turismo. Ed è un'ottima cosa, perché dovunque si va si può godere appunto di un'assistenza e anche dei prezzi particolarmente concorrenziali. Infatti, se pensi che noi qui a Città del Capo pagheremmo $13 per notte.
2: Eh sì, mitica IPA, l'IPA è l'International Police Association, che tra l'altro in Sudafrica è molto molto attiva ed è molto sentita soprattutto. E senti, presumo che siete riusciti anche ad avere qualche informazione in più e spero positiva sulla nave container.
3: Purtroppo invece, Richard, per la nave e i container le informazioni sono quelle allo stato, quindi la nave è arrivata nella giornata di ieri, però per quanto riguarda il prendere i container e tirare fuori i mezzi, e questa è tutt'altra cosa. Adesso Celestino si dovrà mettere in contatto con la dogana e vediamo se nella giornata di domani sarà possibile effettuare qualche operazione, altrimenti si va direttamente a lunedì.
2: Perfetto, grazie Dino e un abbraccio e buona continuazione, speriamo tutto bene davvero, incrociamo le dita per voi, a presto.
3: Ciao Richard, un caro abbraccio e un saluto a tutte le persone che ci seguiranno in questa nuova avventura.
2: E saranno sicuramente tantissime. Bene, è tutto per questo primo appuntamento, il prossimo come sempre qui su Radio Moto for Peace, non appena avremo altre notizie.

0: Anno 2000, Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Giugno 1976, tra le grandi benemerenze che Adriano Celentano può puntarsi sul petto, la principale è quella di aver saputo leggere sempre, in anticipo, i diversi fenomeni del costume, del sociale, oltre che della musica, per cucinarli e amministrarli in bella leggiadria. E con l'abilità divulgativa popolana, ma non grezza, dei comunicatori più acuti. Ci ricordiamo del problema ecologico cantato in un albero di 30 piani o dell'espansione del cemento del ragazzo della via Gluck. Oppure di Svalutation, che ne è un limpido esempio, capace di mischiarsi con un sorriso amaro nei temi delicati e dolorosi della crisi economica. Arrangiamenti briosi e rilucenti come si conviene a un simpatico Mas

In pochi minuti attrezziamo il campo e improvvisiamo una cena all'aperto. Ancora una volta, dove arriva Moto for Peace, arriva anche la festa e l'allegria. E così non passa molto tempo prima che arrivino a farci visita i primi bambini curiosi. Mentre finiamo di allestire il campo, alcuni di noi si dedicano alla consueta distribuzione di colori e quaderni per la felicità dei bambini che nel frattempo si sono moltiplicati. La cena è pronta. Gianluca ha preparato un sugo appetitoso. Finalmente possiamo sfamarci. Assaltiamo il pentolone. La giornata è stata dura e quella che la seguirà lo sarà altrettanto. La prossima tappa di circa 800 chilometri ci porterà a Maputo, capitale del Mozambico.

0: dormito in questo splendido bungalow e ora sono fango e paglia, sbarra la finestra e sopra ci abbiamo questo tetto di paglia. Non so come, però all'interno fa caldo rispetto all'esterno. Certo, non c'è il bagno, non c'è l'acqua, non c'è corrente, però voglio dire, siamo praticamente sperduti nel bosco fra una città e l'altra. Fra una città e l'altra ci sono circa 350 chilometri. Questa zona non è molto abitata del Mozambico. C'è una piccola comunità, infatti questa anticamente era una zona doganale, poi col tempo via via così ha perso di importanza e il piccolo centro che c'era è rimasto completamente disabitato.
1: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
2: Ciao, sono Seppi Brunico, tra una birra e l'altra ascolto Moto for Peace.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

In Italia, seguiti con un tasso alcolemico di oltre 1,5 grammi litro, pagherai una sanzione compresa tra 1.500 e 6.000 euro e sarai arrestato con detenzione che andrà da 6 mesi ad un anno. E a partire da 0,8 grammi in su, scatta anche l'obbligo di guidare con il sistema AlcoLock.

0: Has estado escuchando Sudamericando, los mejores éxitos latinoamericanos en Radio Moro for Peace.
1: You've been listening to Sudamericando, the best Latin American hits on Radio Moro for Peace.
2: Sudamericando, música latina, en Radio Moro for Peace, Sudamericando.
3: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
4: Behind! Dietro le storie della musica.

0: Ci sono storie che sembrano nate per diventare leggenda e storie che attraversano il tempo. Cambiano forma, si caricano di significati nuovi e finiscono per raccontare qualcosa che va oltre i fatti. Questa è una di quelle storie. Siamo a Poggio Renatico, nella pianura ferrarese. È il 22 agosto del 1893. L'Italia è un paese giovane, ma già diviso tra chi possiede qualcosa e chi vive di fatica e salario. Tra il fumo e il rumore delle ferrovie lavora un uomo di 28 anni, si chiama Pietro Rigosi. Fa il fuochista, cioè alimenta il fuoco nella locomotiva, spalando carbone nel ventre ardente della macchina che trascina i treni attraverso la pianura. Ma quel giorno qualcosa accade. Rigosi prende una decisione destinata ad entrare nella memoria popolare. Attende il momento opportuno in cui si impossesserà della locomotiva, la sgancerà dal convoglio e aprirà il vapore al massimo. Il mostro d'acciaio prenderà velocità. Davanti a lui c'è un obiettivo preciso: lanciarsi contro un treno considerato il simbolo del privilegio e della ricchezza. Non è il gesto di un ladro né quello di un uomo in cerca di fama. È un atto che nasce da una rabbia sociale profonda, da un'idea di rivolta contro un mondo percepito come ingiusto. La locomotiva corre. Corre attraverso la campagna emiliana, sbuffando vapore e scintille. Corre come se niente potesse fermarla. Ma la rete ferroviaria è più veloce del suo piano. L'allarme scatta immediatamente, i ferrovieri comprendono il pericolo e viene azionato uno scambio che devia la locomotiva verso un binario morto. Pochi istanti dopo arriva l'impatto. Una esplosione di ferro contorto, legno spezzato e fiamme. Quando il fumo si dirada, contro ogni previsione, Pietro Rigosi è ancora vivo, ma ha perso una gamba. Ma non ha perso le sue convinzioni. Processato per quel gesto, non verrà condannato come un criminale comune. Il tribunale sceglierà una strada diversa. Lo fa dichiarare folle. Per i giudici soltanto la pazzia può spiegare un atto tanto estremo. Eppure per molti quella spiegazione non basta. Passano gli anni, poi passano decenni. L'Italia cambia volto, attraversa guerre, ricostruzioni e trasformazioni profonde. E quasi 80 anni dopo, uno dei più grandi cantautori italiani si imbatte in quella vicenda. È Francesco Guccini. Guccini non vede i Rigosi soltanto come un uomo che ha tentato un gesto disperato. Vede qualcosa di più. Vede il simbolo di una ribellione, di una sfida impossibile contro l'ingiustizia sociale. Da quella riflessione nasce una canzone destinata ad entrare nella storia della musica italiana. La locomotiva. Una canzone però dove Pietro Rigosi scompare. Non c'è un nome, non c'è un'età. Niente dettagli che possano limitarlo ad una sola persona. Ma il protagonista diventa anonimo, quasi universale. Non è più soltanto un ferroviere di Poggio Renatico. Diventa ogni uomo che ha osato sfidare il proprio destino. Ogni lavoratore che ha sognato un mondo diverso. Ogni ribelle che ha tentato l'impossibile. Ed è forse per questo che il brano continua ad emozionare, perché non racconta semplicemente un incidente ferroviario. Racconta il coraggio di chi prova a cambiare le cose anche quando sa di avere poche possibilità di riuscire. Da allora la locomotiva di Guccini è diventato uno dei momenti più attesi dai suoi concerti, una sorta di rito collettivo, un racconto cantato che passa di generazione in generazione. E così ogni volta che quelle note risuonano sembra di rivedere quella locomotiva lanciata nella pianura emiliana, sembra di risentire il respiro di quel vapore e il rumore delle ruote sui binari e l'eco di un sogno ostinato. Un sogno che finì contro un binario morto, sì, ma che proprio per questo non smise mai di correre.
1: Oh,

0: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
1: La CRF 1100L Africa Twin è disponibile in due allestimenti: la versione standard con sospensioni meccaniche e la versione ES con sospensioni elettroniche Showa Era. Entrambe le versioni sono equipaggiate con ruote da 21 pollici all'anteriore e 18 al posteriore, ma ora le ruote sono a raggi, tangenziali e tubeless. Il motore è un bicilindrico parallelo Unicam da 1084 cm3 che eroga 102 cavalli a 7500 giri e una coppia di 112 Nm a 5500 giri. Questa rappresenta un notevole aumento della coppia rispetto al modello precedente. Questo rappresenta un notevole aumento della coppia rispetto al modello precedente. Gli aggiornamenti all'aspirazione includono i condotti più larghi e cornetti di aspirazione più lunghi. Il silenziatore di scarico è stato migliorato per adattarsi ai cambiamenti nell'aspirazione. La versione ES è equipaggiata con sospensioni elettroniche Showa Era che consentono di regolare il precarico nel monoammortizzatore anche in movimento. Questo migliora l'adattabilità della moto alle diverse condizioni di guida. La carenatura, il cupolino e i fianchetti posteriori sono stati ridisegnati per offrire maggiore protezione e un aspetto più moderno. Il parabrezza è regolabile su 5 posizioni. La moto è dotata di una piattaforma inerziale IMU a 6 assi che supporta diverse funzioni di assistenza alla guida, tra cui il controllo di trazione HSTC, il controllo dell'impennata e l'ABS cornering. Ci sono anche 4 riding mode preimpostati e 2 personalizzabili. La strumentazione è un display TFT touch a colori da 6 pollici e mezzo con funzionalità come Apple CarPlay, Android Auto e connettività Bluetooth. In sintesi, la nuova Africa Twin 2024 offre una serie di miglioramenti significativi in termini di prestazioni, tecnologia ed equipaggiamento, rendendola una scelta interessante per gli amanti delle moto adventure. La gamma estesa offre opzioni per una varietà di piloti, dal fuoristrada all'uso su strada.
2: Su Radio Moto for Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique, speciale Africans, i grandi successi africani.

0: remix.
1: Excusez-moi, hein, c'est la neige là qui me fatigue.
2: Diario di bordo del 2016.
3: Quaderno de bitácora 2016. 2016
4: logbook. Su prepartenza oggi abbiamo Veronica Marcos, anche lei con già una esperienza già dal 2010, quindi insomma ha maturato diversi anni, è maggiorenne per fare questi lunghi viaggi. Allora, questa missione 2016, parlaci un po' di te.
5: Ciao Richard, che cosa aspetto? Aspetto sempre la prima cosa, vedere in situ i progetti che facciamo e vedere che è una cosa vera, che un anno di lavoro è fruttifero per altre gente, come no ritrovarmi con voi, con Moto for Peace, perché non è facile vedersi subitamente perché abitiamo in paesi diversi, no? E fare dei nuovi amici tanto nella polizia della Centro America e Nord America e anche la gente che troveremo per il percorso di tutto il viaggio, che è un'avventura.
4: Quindi sarai ancora una volta la regina del furgone bianco e poi ti sentirai anche un po' a casa, no? Perché Centro America si parla lo spagnolo, giusto Veronica?
5: Certo Richard, mi sentirei a casa, sentire tutti i giorni gente che parla la mia lingua. Per me sarà più comodo che per voi, anche l'italiano e lo spagnolo non è tanto diverso, no? Praticamente tutta la lingua si capita bene. Così io parlo italiano grazie a voi e penso che non lo sto facendo troppo malamente, no? E il mio furgone bianco. L'anno scorso è stata la prima volta che ho guidato il furgone e anche fatto di, come dire, dei comodin per altri moto, e guidato la moto della poliziotta russa, e guidato la moto del poliziotto norvegio, e guidato anche la mia, che la porta il mio sposo Celestino, e questo viaggio voglio anche ripetere perché è molto facile guidare il furgone quando fa freddo e guidare la moto quando fa caldo.

0: nel 2003 Moto for Peace realizza il Tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.
2: Contrastare il telemarketing invasivo è un tuo diritto. Ora puoi impedire di essere contattato anche sul cellulare oltre che sul fisso. Iscriviti, non farti disturbare. Chiama il numero verde 800 95 7766 dal fisso e lo 06 4298 6411 dal cellulare. Oppure vai su registrodelleopposizioni.it. Registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito per i cittadini, un obbligo per gli operatori di telemarketing.
3: Un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
0: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
5: Spazio.

Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Wow!

0: Un caro saluto ed un grazie alla polizia del Nicaragua.
1: Mis mejores deseos y gracias a la policía de Nicaragua.
2: Stai ascoltando la programmazione estiva di Radio Moto for Peace.
3: La radio senza frontiere.

0: music only. Radio Motopuppy, the radio without frontiers.
1: We never stop the music, except for now, when I talk. Okay, let me shut up now.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: Nel corso degli anni, varie ipotesi sulle possibili cause del decesso di Mia Martini si sono rincorse. Ma facciamo un passo indietro. Dai successi degli anni 70, ai fasti come interprete di rango, alle molte delusioni dovute alle maldicenze messe in giro dopo che in un incidente d'auto due ragazzi che viaggiavano con lei morirono, Mimì ha avuto un tracollo psicologico e depressivo nel vedersi offesa da molti che aveva avuto vicini tra colleghi ed amici. Poi il ritorno contro ogni previsione e scongiuri da chi non la voleva. Il successo, di nuovo, con un brano stupendo che gli valse il premio della critica e il riconoscimento dell'allora presidente del Consiglio Giulio Andreotti con l'onore di proclamarla interprete per eccellenza. Già dal 1985 però l'artista soffriva di un fibroma all'utero, per il quale però non intese sottoporsi ad un intervento chirurgico temendo possibili cambiamenti al suo timbro vocale. Per questo assumeva farmaci antidolorifici. Pochi giorni prima però della sua morte, impegnata con i primi concerti del nuovo tour, la cantante venne ricoverata d'urgenza per due volte, una ad Acireale e un'altra a Bari a causa di forti dolori allo stomaco e al braccio sinistro, cosa che però non fu presa in considerazione, anzi fu ignorata dal suo staff. Il 14 maggio del 1995, a seguito di alcuni giorni di irreperibilità, il suo manager richiese però l'intervento delle forze dell'ordine. I vigili del fuoco, quando irruppero nell'appartamento di Cardano al Campo, in provincia di Varese, dove Mimì si era da poco trasferita per essere più vicina al padre con il quale si era riconciliata, verrà trovata priva di vita. Le dichiarazioni della procura sono di aver trovato l'artista riversa sul letto, in pigiama, con le cuffie del mangianastri nelle orecchie e il braccio proteso verso il vicino apparecchio telefonico, quasi a cercare un ultimo disperato aiuto. Subito dopo la morte viene disposta l'autopsia sul corpo di Mimì, che rivela l'utilizzo di sostanze stupefacenti. Il tutto però poi verrà smentito negli anni dalle sorelle. A questa versione se ne aggiungono altre. La prima è quella che la Martini fosse malata a causa, come detto, di un fibroma all'utero. La seconda è che il tutto fosse stato un suicidio a seguito degli anni negati al suo talento dalle maldicenze. Negli anni però la sorella, Loredana Bertè, ha più volte parlato di una situazione familiare complicata per il rapporto burrascoso con il padre e le sorelle, adducendo però a lui come possibile causa del decesso. Ciò non toglie niente però al talento e al pathos che in oltre 30 anni Mia Martini ha regalato al suo pubblico, che ancora oggi la annovera tra le migliori interpreti della canzone italiana.

0: Speciale Africans, i grandi successi africani.
1: Jim Martin, Arafat, il robot. Levez la main tout le monde.

0: Kosovo 2001. Lo scopo di questa missione era di tipo esclusivamente solidale, portare un concreto aiuto alle famiglie in grave stato di disagio che vivevano nella città di Pec, nel martoriato Kosovo. L'operazione questa volta è molto più complessa, nonostante i chilometri da percorrere siano stati decisamente inferiori. Nonostante le numerose difficoltà incontrate, anche dal punto di vista meteorologico, con neve e pioggia battente, la missione umanitaria viene portata a termine.
1: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
2: E un fantastico saluto a tutti gli amici di Radio Moto for Peace dal DJ di Radio Vadi Alta Square House su Ante Medie. Ciao.
3: Okay, start the music again.
0: Le colonne sonore più belle di sempre sono qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
3: All'origine della vita? Carboidrati e altri zuccheri nelle meteoriti.
4: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
3: Un gruppo internazionale di scienziati ha identificato zuccheri, ossia molecole fondamentali per la vita, in alcuni meteoriti. La scoperta si aggiunge alla crescente lista di composti biologicamente importanti identificati in oggetti simili a supporto dell'ipotesi che gli asteroidi, che possono dare origine a meteoriti, possono essere il teatro di reazioni chimiche in grado di produrre alcuni degli ingredienti che hanno condotto all'origine della vita. Se l'ipotesi è corretta, il bombardamento di meteoriti sulla Terra nelle sue fasi primordiali potrebbe aver aiutato la crescita della vita sul nostro pianeta. La ricerca fornisce la prima prova diretta della presenza di ribosio nello spazio e della consegna dello zucchero alla Terra. Lo zucchero extraterrestre potrebbe aver contribuito alla formazione di RNA sulla Terra prebiotica e potrebbe aver portato all'origine della vita.
5: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Avete appena ascoltato il maxi mega mix con le hit più travolgenti. Ma la musica non si ferma qui. Restate connessi, perché tra non molto tornerà un altro emozionante momento su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Maxi mega mix, yeah. Maxi mega mix, yeah.
1: Maxi mega mix, yeah. Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: CD quality on Radio Moto for Peace. When the past returns to the present.
12: I mean, if you knock off my wallet, for goodness sake, you know, take the thousands in sterling, but don't take those two notes, will you, huh? Return them to me here at Radio Luxembourg. Thank you very much. Barry Alders here at the microphone, and we've got a sound from Belgium by Amadeo, no less. Move, move, move, move, like a superstar.
13: There you are.
12: Good heavens.
13: Moving like a superstar. There you are.

0: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace.
1: Love your radio, love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
0: Va ora in onda solo le più belle.

0: va ora in onda il diario di bordo di Moto4Peace.
1: Secondo giorno di relax a Kathmandu, dove il team si è comunque occupato a sistemare le valigie, le borse della moto, a sistemare e ad effettuare alcune riparazioni, ad esempio la mia gomma posteriore ritrovata con infilzato un bel chiodo, oppure ad effettuare una ricognizione nel luogo in cui si svolgerà il 17 ottobre prossimo la cerimonia per la consegna delle 10 moto. Sì, perché, lo ribadiamo per chi ancora non lo sapesse, Moto4Peace Onlus dona ad Asia Onlus 10 motociclette che verranno messe a disposizione di enti pubblici che gestiscono la sanità a livello locale nel distretto di Kavre a Rashwa, qui in Nepal. All'evento parteciperanno i membri dell'Interpol e della polizia nepalese, il team di Moto4Peace e quindi Asia, e si concluderà con uno spettacolo di danza e canti dei bambini di una scuola, una delle scuole in cui Asia opera attraverso l'adozione a distanza di bambini. Solo oggi in tanti si sono resi conto di aver terminato la missione ed a tal proposito ascoltiamo le loro impressioni.
2: Allora Andrea, in poche parole, il risultato per te finale di questo mega tour da 14.000 km?
3: Il risultato finale è spettacolare, direi. Bellissimo, un'esperienza che non si può raccontare, secondo me. Bisogna semplicemente viverla. Non ho sinceramente altro da aggiungere.
2: Sei anche soddisfatto di te, immagino?
3: Beh, assolutamente. Adesso mi sento più centauro di prima. Sicuramente sì.
2: Allora, Jordi, in poche parole, è finito questo grande tour, 14.000 km in moto, come ti senti?
4: Io mi sento pieno per prima, perché abbiamo fatto un lavoro impressionante tutto il viaggio e per me è stata un'esperienza inolvidabile. Non mi riporto solo il beneficio alla comunità da Nepal, mi riporto il mio cuore, che è lo più importante, un gruppo di amici che nella vita mi ha pensato di trovare, con alcuna cosa inolvidabile, magnifico.
2: Allora Veronica, 14.000 km, termina così una missione importante, come ti senti?
5: Mi sento felice e mi sento triste. Felice di finire senza nessuno che si è fatto male, felice perché abbiamo arrivato tutte con le moto senza rovinare, le due van hanno avuto piccoli problemi che si sono soluzionati praticamente nel momento. Tutto è andato bene, siamo tanta gente che è arrivato alla fine, che questo è lo più importante.
2: Celestino, e tu invece, 14.000 km terminata questa ennesima missione, come ti senti?
6: Molto felice, perché è stato troppo diversa, ha avuto troppo pezzo di buona strada, ma quello che è stato brutto è stato bruttissimo, il peggio. Ma il gruppo, penso che la valutazione finale è benissima, e quello pezzo finale ha servito anche per chiudere e stringere il gruppo come Moto4Peace.
2: Vittorio, 14.000 km, una missione importante che praticamente si è conclusa, tu come ti senti?
7: Benissimo, è stata una bella avventura, ieri è stato il clou dell'avventura, che c'è successo di tutto, purtroppo noi l'abbiamo passata anche se è stata abbastanza difficile, però alla fine ne siamo usciti, purtroppo abbiamo visto il disastro, quello che è successo, sembra che ci siano 500 morti in quel posto lì, mamma mia. Però nel complesso ce la siamo cavata, è stata una tappa dura, però alla fine adesso siamo qua, basta, è finita.
2: Olga, 14.000 km, una grande missione, la prima per te, come ti senti?
8: Bene, mi dispiace solo che ora bisogna stare fermi 7 giorni, no, non ci sono più abituata, però no, sto bene, sta una bella esperienza e spero di poterla rifare il più presto possibile.
9: Radio Moto4Peace, the radio without frontiers.
10: La frontiera è ancora lontana, restate con noi, l'avventura continua.

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

sono band che nascono per caso e band che sembrano destinate ad esistere. I Coldplay appartengono alla seconda categoria. La loro storia comincia a Londra, alla fine degli anni 90, in una stanza universitaria troppo piccola per contenere i sogni di quattro ragazzi.

Chris Martin arriva alla University College di Londra nel 1996. È timido, suona il pianoforte, scrive canzoni malinconiche e pensa di non essere abbastanza bravo. Una sera incontra Johnny Buckland, chitarrista silenzioso ma geniale. Poi arrivano Guy Berryman, bassista elegante, e Will Champion, batterista che in realtà suonava anche pianoforte, chitarra, insomma, suonava tutto. Nascono come Pectorals, poi Starfish, infine il nome più semplice e luminoso, Coldplay.

Nel 2000 pubblicano Parachutes. Dentro c'è una canzone che sembra una lettera d'amore universale. Si intitola Yellow. Look at the stars, look how they shine for you. Guarda le stelle, guarda come brillano per te. Nessuno si aspettava che diventasse un inno planetario, e invece all'improvviso quattro ragazzi londinesi suoneranno in tutto il mondo.

I Coldplay non si fermano. Arrivano a Rush of Blood to the Head con Clocks, The Scientist, Fix You. Musica che consola, che abbraccia, che cura.

Chris Martin scrive per chi si sente perso, per chi ha bisogno di sentirsi dire non sei solo. Con Viva la Vida poi cambia tutto. Nuovi suoni, orchestre, colori. Viva la Vida diventa la canzone più cantata del pianeta e i Coldplay passano da band indie a fenomeno globale.

poi arrivano Milo Xiloto, Ghost Stories e A Head Full of Dreams. La malinconia diventa luce, i concerti diventano arcobaleni. I Coldplay non vogliono solo riempire gli stadi, vogliono cambiare il mondo. E infatti si attivano per avere un tour tecnologico, con braccialetti luminosi riciclabili, concerti alimentati a energia sostenibile. Insomma, la musica diventa un gesto d'amore verso il pianeta. Perché i Coldplay non sono solo una band, sono una carezza sonora. Sono la colonna sonora dei primi amori, delle notti difficili e delle mattine nuove. E mentre Chris Martin canta Lights Will Guide You Home, le luci ti guideranno a casa, capisci che per 10 minuti una canzone può salvarti davvero.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
1: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
0: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: Il senso d'avventura, di fare qualcosa di buono.
3: Con noi abbiamo un colonnello libico, ad esempio, o un generale della polizia turca, o poliziotti che vengono dal Sud America, dal Canada, dal Nord Europa. Compiere spedizioni motociclistiche nel mondo che hanno delle finalità umanitarie.
2: Quante ne avete fatte finora?
3: Moto for Peace nasce nel 2001 e da allora abbiamo percorso nei quattro continenti più di 180.000 chilometri, portando a termine con successo 16 missioni.
2: È un grosso impegno sia finanziario che fisico quando facciamo questi viaggi, però veniamo ripagati.
3: Riceviamo di più da quelli che hanno di meno.

0: Moto for Peace è un'associazione costituita da appartenenti alla Polizia di Stato, carabinieri, ma anche poliziotti di altri paesi. I nostri progetti sono patrocinati dal Dipartimento della Polizia di Stato.
1: Una bambina che vendeva in mezzo al deserto, vendeva delle penne, roba così, e vedere la dignità di questa bambina mi ha riempito il cuore e veramente mi è rimasto. Ho parlato un pochetto con la bambina in francese, perché era in Africa, parlavano in francese in quel posto lì, e veramente un ricordo che mi è rimasto. Infatti ho ancora la foto appesa,
2: me la porto dietro
1: nel cuore.
0: Naturalmente il Dipartimento ci aiuta in modo importante. Abbiamo avuto come obiettivo quello di supportare le popolazioni locali con fondi, ma anche con macchinari, strutture, materiale didattico.
2: Mettere insieme l'avventura con
1: sì,
2: la bontà.
1: Esattamente.
0: Noi partiamo con le nostre ferie, noi portiamo a termine questi progetti con i nostri soldi.
2: Perché si entra in un gruppo come il vostro?
1: Ma inizialmente per la passione di andare in moto, poi piano piano conoscendo il gruppo anche per le attività di onlus, per aiutare i paesi, le persone che hanno bisogno in tutto il mondo, per viaggiare e anche per il rapporto anche insieme con i colleghi mentre si viaggia, con i rapporti con tutte le polizie del mondo.
0: La missione che intendiamo portare a termine per il 2017 è rivolta ai religiosi dell'Africa del Sud che fanno un gran lavoro. Una raccolta fondi da devolvere a questi personaggi, a questi grandi personaggi. Noi abbiamo intenzione di percorrere 7 paesi del sud dell'Africa.
1: Andiamo anche da temperature dai 40 gradi ai 0 gradi.
0: Dall'Angola allo Zambia e al Sudafrica, e visitare e raccontare il lavoro che fanno questi eroi della fede che aiutano le popolazioni locali in modo incondizionato e senza chiedere nulla in cambio.
1: Affrontiamo tutti i tipi di percorso, anche i posti pericolosi, diciamo che attualmente non sono nemmeno percorribili.
0: Vogliamo dare un nome e un volto a questi missionari e per questo motivo abbiamo intitolato il nostro progetto Gli Anonimi della Fede. Abbiamo chiesto all'Uncorum, un ufficio del Vaticano, se poteva collaborare con noi alla realizzazione di questa iniziativa. Si sono messi a disposizione e attraverso il nunzio apostolico dei vari paesi interessati al nostro progetto noi riceveremo le indicazioni delle missioni da visitare.

0: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace presenta
2: Coming Soon Radio.
1: Quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Nel 2006 Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. Say la vie? Would be better if I was French.
2: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
4: Diario di bordo del 2014.
5: Quaderno de bitácora 2014.
6: 2014 Logbook.
7: Con gli speciali diari di bordo, sia scritto che audio, che ritroverete tutti i giorni sul sito www.motoforpeace.it, state pur certi che sarete informati quasi fosse una diretta. Riscontriamo invece dei problemi tecnici sulla programmazione della radio causati dal nuovo software di programmazione del server belga che purtroppo ci impedisce di essere puntuali come ci eravamo prefissati con i nostri speciali di bordo. Per questo vi preghiamo di scusarci. Intanto, come già anticipato ieri, oggi abbiamo lasciato la pianura desertica per passare a quella, diciamo, montana. Siamo saliti a quota 3000 e mi sa che ci permarremo quasi sino alla fine del viaggio, con lunghi periodi sui 4000 metri ed alcuni passi ancora più in alto, come quello che si affronterà domani. Ancora del fuoristrada, che ha sporcato e imbiancato i nostri scarponi TCX e la tuta OJ, ma tutti hanno superato egregiamente, eccetto Andrea. Ancora, probabilmente preso dai festeggiamenti del suo compleanno, si è insabbiato, ma niente di grave. I controlli della polizia invece, con blocchi stradali, filo spinato e presenza di mezzi blindati, provoca una certa inquietudine. D'altronde, quanto accaduto in questa regione autonoma cinese è cronaca dei nostri giorni. Se ne volete sapere di più, in proposito, non perdetevi assolutamente il diario di bordo. Oggi abbiamo intervistato il più anziano del team, il mitico Vittorio Ramadi. Allora Vittorio, sono giorni e giorni che attraversiamo questa Cina, questa regione, lo Xinjiang. Cosa ne pensi? Qual è la tua impressione?
8: Desolazione totale, no. Vabbè, è un altopiano come oggi, che siamo a 3000 metri, continuiamo a viaggiare, sembra di essere in piano, in realtà stiamo scendendo un po'. Il paesaggio è lunare, bello da vedere, bello da godere così com'è. Oggi è tutto con parecchie tappe, ci siamo anche un po' divertiti.

0: un po' di foto, un po' di questo. No, nel complesso.
1: La popolazione?
0: Popolazione quassù, hai visto qualcuno? No. No, beh, giù nella città ho notato che, per esempio, l'ultima città, che non mi ricordo il nome, erano più cinesi, probabilmente prima erano più musulmani, erano un po' miste così. Popolazione di queste parti, non saprei dire come.
1: Senti, le pompe di benzina, che prima era un rebus, adesso invece com'è?
0: No, funzionano meglio, se non altro hanno capito che devono fare il pieno tutte le motte, i furgoni, e quindi finito il pieno, tot litri, tot soldi, e praticamente si paga, mentre prima il Kazakistan, Kirghizia, Russia, prima ti chiedono i soldi, quanti ne vuoi, quanti litri, come, è sempre stato un rebus, che ci ha causato anche qualche problema. Vedi, la mia carta di credito che è bloccata causa l'errore di qualcuno che ha digitato malamente.
1: Senti, invece contatti proprio con la popolazione qui del posto ne hai avuti? Ti hanno...
0: No, una gran curiosità, forse il contatto più vicino l'ho avuto ieri, dove sono entrato nel mercato della città dove eravamo, e niente, abbiamo trovato un garage, perché dire che era un negozio, e questo aveva tutte le botti di varie grappe che facevano così, e allora sto uomo, lui cinese, noi italiani ci siamo capiti, dopo un po' mi ha dato un litro di grappa, gliel'ho pagata.
1: Campei allora.
2: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
3: La frontiera è ancora lontana, restate con noi, l'avventura continua.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: L'incontro tra Paul McCartney e Michael Jackson fu uno di quei momenti in cui due mondi musicali enormi si incrociarono. Every night.

Tutto ebbe inizio verso la fine degli anni 70. Michael Jackson era già una star mondiale grazie ai Jackson 5 e alla sua carriera solista emergente. Mentre Paul McCartney era reduce dal successo con i Beatles e continuava a dominare le classifiche anche da solista. I due si incontrarono all'inizio degli anni 80 durante alcune sessioni e ambienti dell'industria musicale. Fu però il produttore Quincy Jones che stava lavorando con Michael Jackson a fare da ponte più concreto tra i due. McCartney, sempre aperto a collaborazioni, rimase colpito dall'energia e dal talento di Michael, mentre quest'ultimo ammirava profondamente McCartney sin da giovane. Il loro rapporto artistico prese forma con due brani diventati iconici. The Girl Is Mine, inclusa nell'album Thriller, fu il primo vero duetto tra i due. Il pezzo mostrava un lato leggero, quasi teatrale, della loro collaborazione. E poi 666.

del 1983 contenuta nell'album Pips of Peace, ebbe un enorme successo commerciale e mostrò una chimica artistica ancora più forte. Ebbene, durante questo periodo i due sembravano amici oltre che collaboratori, passavano molto tempo insieme, registravano in studio e condividevano idee musicali. Però ci fu un punto di rottura. La loro relazione si incrinò per una questione molto meno artistica e molto più finanziaria. McCartney, che aveva imparato a sue spese quanto fosse importante possedere i diritti delle canzoni, soprattutto dopo le vicende legate al catalogo dei Beatles, parlò spesso a Michael Jackson dell'importanza di investire nell'editoria musicale. Jackson prese il consiglio molto sul serio e nel 1985 acquistò il catalogo ATV Music Publishing, che includeva i diritti di molte canzoni dei Beatles. Questo colpì profondamente McCartney, che sperava un giorno di riottenerne i diritti. Da quel momento però il rapporto tra i due si raffreddò molto molto drasticamente. Quella che tra Paul McCartney e Michael Jackson rimase è una storia affascinante, iniziata con una stima reciproca e collaborazione artistica, ma segnata poi da una delle decisioni di business più discusse della storia della musica. E poi dicono che gli affari non guastano l'amicizia. È un esempio perfetto di come nel mondo della musica però genialità e creatività e interessi economici possono intrecciarsi a volte in modi imprevedibili.

0: Sembra incredibile, ma sono tantissime le persone che non sanno, non hanno mai letto e né ascoltato le scuse che ha fatto in diretta Mark Zuckerberg nel 2025, di cui vi proporremo alcune spezzoni qui a Cocktail Magazine. Ma c'è un nuovo rapporto che ha sollevato il velo sulla presunta svolta a destra di Mark Zuckerberg, smascherando la realtà dietro la maschera mediatica. Facebook non ha affatto cambiato rotta. Nonostante le dichiarazioni pubbliche del CEO di Meta, la censura di Big Tech continua a prosperare come mai prima, con gli algoritmi che schiacciano ancora ogni voce alternativa. Si tratta solo di ottica, affermano gli esperti, mentre dietro le quinte la piattaforma continua a mettere a tacere dissidenti, conservatori e voci critiche, applicando etichette di disinformazione senza sosta. Zuckerberg, che si è presentato come un paladino della libertà, sta in realtà solo riabilitando il suo marchio senza apportare cambiamenti reali alla politica di censura che domina Facebook. Ma ascoltiamo questo importantissimo servizio andato in onda su BioBlu e le parole di scuse del CEO di Meta.
1: Mark Zuckerberg lo aveva già riconosciuto nella lettera inviata lo scorso 26 agosto alla Commissione Giustizia di Washington, in cui aveva messo nero su bianco: alti funzionari dell'amministrazione Biden hanno insistentemente pressato i nostri team affinché censurassimo alcuni temi relativi al Covid, inclusi quelli satirici e umoristici. Nella recente intervista rilasciata a Joe Rogan, il capo di Meta è stato ancora più specifico e, dopo aver detto che i fact-checker avevano creato un clima un po' come 1984 di Orwell, ha specificato che le richieste di censura dell'amministrazione Biden riguardavano in particolare i danni da vaccino Covid. Ascoltiamo.
2: They push us super hard.
3: Ci hanno spinto con la forza a cancellare cose che onestamente erano vere.
2: Right, I mean they basically pushed us and said, you know,
3: cioè, in pratica ci hanno spinto a dire: sapete, tutto ciò che dice che i vaccini potrebbero avere effetti collaterali, in pratica dovete eliminarlo.
2: And I was just like, well,
3: e io ho pensato, beh, non lo faremo, è chiaro che non lo faremo. Voglio dire, questo è inequivocabilmente vero.
4: Chi ti diceva di cancellare le cose sugli effetti collaterali dei vaccini?
3: Sì, si parlava di vaccini. Erano persone dell'amministrazione Biden, credo sia stato... Non sono stato coinvolto direttamente nelle conversazioni su questo, ma credo che sia stato così.
1: Incuranti delle etichette infamanti che ci sono state cucite addosso, su BioBlu abbiamo compiuto ogni sforzo per abbattere questo muro del silenzio negli scorsi anni. Abbiamo dato voce ai medici dissenzienti, abbiamo riportato le storie dei danneggiati e dei morti da vaccino. Abbiamo rincorso l'ex presidente di AIFA, Giorgio Palù, l'ex ministro della salute, Roberto Speranza, cercando di porgere le domande che nessun altro giornalista sentiva il bisogno di fare. Ora che Zuckerberg ha rilevato la natura della censura avvenuta in questi anni, pressioni politiche per silenziare notizie vere che avrebbero potuto salvare delle vite, ci domandiamo perché il presidente della Repubblica non colga questa occasione per far sentire la propria voce in difesa di un principio sacro della nostra Costituzione, quello sancito dall'articolo 21, che recita: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
5: Cocktail Magazine.